0: mancare anche la sua intervista. Mi riferisco a Sergio Battistini, Battistini. 63 anni oggi, viola dall'85 al 90, lui insomma insieme
1: quindi
0: anche
1: quasi coetanei, perché 62 e 63,
0: quindi siamo lì. Arrivò prima di Beppe e se ne andò poco dopo, però fecero in tempo a fare la cavalcata, famosa cavalcata UEFA della stagione 89-90, cioè la stagione insomma nella quale la Fiorentina arrivò in finale con la Juventus, la famosa sporca finale di cui Alberto Di Chiara, no, nostro opinionista, parla spesso, ci ha scritto anche un libro in merito, quindi già questo dice tutto. Non importa andare oltre, poi i tifosi viola lo sanno. Lui, la cosa particolare di Sergio Battistini è stata questa: arrivò a Firenze dal Milan ed era un giovane di grande, molto promettente, da centrocampista, e se ne andò invece da difensore centrale. Una volta si diceva libero, ma lui era uno che lo interpretava già in maniera moderna, tant'è vero che poi fece proprio il centrale e andò anche all'Inter, dove fece una seconda carriera insomma di successo.
1: Quindi, a volte
0: quindi un mutamento tattico e lo portò ad allungarsi molto anche la carriera e a diventare da giocatore, da buon giocatore a ottimo giocatore, perché in quel ruolo lì era diciamo il ruolo in cui si disimpegnava. Però fu merito della Fiorentina in quegli anni lì di trasformarlo in difensore centrale, o come si usava a dire una volta, libero.
1: Senti, Alessandro dice: facciamoci rifregare un'altra volta al Sassuolo con Laurenti, tanto ce ne hanno date poche di sole. Sì, aggiungo io. Beh,
0: qualcuna l'abbiamo presa,
1: sì.
0: Anche se per me, per giocatori anche molto simpatici, per esempio io mi ricordo Duncan, ragazzo straordinario, sì, ha pagato 15 milioni. Ora, con tutto il rispetto, qualcosa di buono l'ha anche
1: poi
0: fatto.
1: Il terzino,
0: però,
1: come si chiamava? Che
0: Lirola,
1: Lirola.
0: Da Paul Lirola, che fu una delusione profonda, e anche pagato mi sembra 12 milioni giù di lì, però si riuscirono a riprendere vendendolo in Spagna, se non mi sbaglio, sì. Mentre Duncan ha concluso sostanzialmente il suo contratto a Firenze, no, svincolandosi, sì, e poi andando al Venezia, quindi c'è stata anche la cosiddetta minusvalenza, anche se ammortizzata dai tanti anni, perché Duncan comunque fu rigenerato da italiano, perché sembrava insomma un giocatore in italiano, riuscì comunque a tirar fuori qualcosa da lui. Certo, all'epoca 15 milioni, parliamo del 2019 se non mi sbaglio, 2020, fu uno dei tanti acquisti. No, ne potremmo fare, sì, citare tantissimi. L'ultimo
1: è l'Amptey,
0: 6 milioni per 20 minuti. Insomma, non male.
1: Poverino, no, per lui mi dispiace, poteva essere un elemento importante,
0: però,
1: ma evidentemente non è stato
0: qualche
1: valutato,
0: segnale,
1: sì,
0: nella sua carriera,
1: valutato bene l'aspetto fisico, un po' come successe con il difensore che poi andò all'Atalanta, non mi ricordo,
0: Benaluan 2.
1: Ci fermiamo un attimo, Tommaso, e poi torniamo con altri ospiti, altri messaggi degli ascoltatori ancora da leggere.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, ma cosa c'entra De Rossi con Grosso? I giochisti certo sono altri, ma Grosso ha più esperienza e ha mostrato più qualità di De Rossi. Ciao da Marco il moviolista.
3: In che questa piazza, con i suoi giornalisti, con i suoi opinionisti, con i suoi tifosi veri, tra virgolette, analizzerà questi problemi, questa stagione terribile in maniera segmentata e non con una visione d'insieme, e non ne usciremo mai. La visione d'insieme porta alle responsabilità di questa proprietà, che non è cambiata, se non in peggio, perché il figlio sarà peggio del padre sicuramente, sicuramente meno presente, sicuramente meno capace, e quindi se ci dovesse essere una contestazione bisognerebbe che fosse in quella direzione, se no è tutto inutile, ci prendiamo.
4: Buongiorno ragazzi, vi ascolto volentieri, ascolto anche il vostro ospite Eugenio Ascari, ma sinceramente per spendere dei soldi su Pinamonti mi tengo Braschi tutta la vita, che mi ha già fatto intravedere qualcosa, e cerco di valorizzarla al massimo. Se deve essere

0: essere il sostituto di una prima punta che arriverà in previsione della cessione di Ken. Non vado a spendere soldi per Pinamonti, mi tengo tutta la vita a Braschi.
1: Scusate, ma io dissento con Ascari, ma che cosa ha Harrison a meno di Araskelia? No, non capisco.
2: Ovviamente era una battuta, il nostro ascoltatore ironico, l'aveva mandato ironico. Anche scritto, poi mi era sfuggito. Siete tanti, quindi io
3: qualcosina
2: cerco
3: qualcosina in meno ce l'ha, dai,
2: di leggervi e di ripetere i vostri messaggi, ma poi qualcuno sfugge sempre, quindi hai fatto bene a rimandarlo. E, ad esempio su Gustavo Sa dice già il nome è una bella prima.
3: Già il nome si presenta bene.
2: Si presenta bene. E,
3: ma io mi aspetto però dei colpi del genere. Ora non so se Gustavo Sa o un altro, cioè dei bei talenti, dei bei prospetti, no? Che ci diano un respiro, dicevo prima, anche al mercato internazionale, che vadano a prendere giocatori, no? Pronti a esplodere e che magari esplodano in maglia viola. Sarebbe un bel cambiamento rispetto al passato, no? Dove, nel quale invece, insomma, abbiamo visto nelle ultime campagne acquisti, non è stato propriamente così, anzi spesso i soldi sono stati un po' dilapidati. Deve esserci un cambiamento del genere, perché credo che il dirigente che è arrivato possa improntare la società, e soprattutto con la sua rete, no, di anche osservatori, sì, certo, uno scouting diverso, quella è un po' la
2: Infatti
3: speranza.
2: Uno scouting, e credo che Goretti, che è il braccio destro, no? Quindi è andato un po' a tirare le fila, ecco, dovevano, esatto, fare il punto, a quello che ho capito io, su questi nomi.
3: Come tirare la rete e vedere, esatto, quello che. Ma è questo quello che ci dà un po' di speranza, no? Rispetto, sì, al passato, di un cambiamento anche in relazione ai messaggi che sentivamo prima, no? Di un cambiamento che. Sì, se la proprietà non sappiamo se rimarrà o meno questa. Hanno detto tutti loro, i dirigenti, insomma, che non è in vendita la Fiorentina, e quindi la speranza in questo momento è rappresentata dalla nuova dirigenza, il nuovo dirigente, e dagli cambiamenti che può portare al club, e li possa fare un cambio di passo rispetto a questi 7 anni che sono stati tra alti e bassi. Molti bassi, per la verità, e soprattutto quello finale è stato più basso, sì, di questo. Insomma, è difficile andare, cioè c'è qualcosa più basso, però fortunatamente sembra che l'abbiamo scampata.
2: Senti, c'è Batigol da Fregene, mi fa molto ridere.
3: Batigol da Fregene è bellissimo.
2: Che dice: dopo il rinnovo dissi che è uguale Balotelli, ha girato 100 squadre, non l'ha voluto nessuno, e ora siamo da capo. Però parlano di Orban del Verona, vicinissimo, immagino vicinissimo a Balotelli, ecco, dopo il fuoricampo che ha fatto, no, con il tifoso, però sì, anche i tifosi, cioè sei retrocesso, gli vai praticamente retrocesso, gli vai lì, vuoi l'autografo, cioè magari avrei aspettato.
3: Tu dici che è stata un po' una provocazione del tifoso, io non lo so,
2: gli hanno battuto sulla macchina, non lo so, cioè.
3: però la, insomma, la reazione non è stata bella,
2: no,
3: e soprattutto
2: non lo sto difendendo.
3: Non abbiamo bisogno di elementi del genere. Io, con tutto il rispetto per Orban, però il comportamento nei confronti della tifoseria non mi è piaciuto.
2: È un personaggio, lo seguo un po' sui social, più, ecco, fenomeno social, poi
3: eclettico. Come lo possiamo definire? Ho letto qualcosa anch'io a livello social che un po' mi ha sorpreso, però quello finché ti fermi lì ci mancherebbe altro, c'è libertà d'espressione totale, però andare a aggredire un tifoso,
2: no,
3: mi sembra,
2: assolutamente,
3: ecco, io
2: no.
3: Andrei su altri, poi sinceramente non è un giocatore che mi fa impazzire anche dal punto di vista, diciamo, tecnico,
2: no, infatti ha fatto qualche buon gol, ma
3: sì, qualcosa in contropiede,
2: non è il tipo di giocatore che vorrei, ecco. Stefano ci dice: Calvert-Lewin, giocatore inglese del 2005, nel 2025 si prendeva con 8 milioni e si teneva Beltran, si risparmiavano 20 milioni e avevi due giocatori di livello superiore a Piccoli, che è un mezzo giocatore.
3: Questo nome è un nome che era circolato in orbita fiorentina, sì, se non,
2: sì,
3: mi sbaglio,
2: sì,
3: più volte,
2: sì.
3: Giocatore inglese, se non mi sbaglio, insomma, o britannico, però non so, è chiaro oggi a posteriori l'affare Piccoli, cioè chiamiamolo, sì, affare, giusto, l'affare Piccoli,
2: cioè,
3: è un caso, perché
2: l'assenza di Kenzi a maggior ragione si sente, perché l'anno scorso ha fatto 25 milioni, quest'anno no, però anche perché mancando lui,
3: sì,
2: E non c'è chi lo sostituisce
3: degnamente,
2: chi segna, chi,
3: degnamente,
2: quindi
3: sì.
2: È una riserva, ma è una riserva che purtroppo se non segni
3: non segna. Il problema è quello, il centravanti se segna ha sempre ragione, sì. Ma se non segna ha voglia di parlare di lavoro per la squadra, a parte che anche su quello qualche piccola perplessità me la suscita, perché insomma non sempre le sponde sono andate, anzi spesso non vanno a segno, no? C'è un po' di una problematica tecnica evidente e quindi non riesci a lavorare per la squadra. Non segni, se non due reti mi sembra in campionato abbia fatto, se tre gol, di cui uno sul rigore se non mi sbaglio in campionato, io mi limito al campionato per quanto riguarda l'esame della pesantezza dei gol fatti, perché la Conference, gli avversari prima del Crystal Palace erano avversari piuttosto morbidi.
2: Modesti, sì.
3: E quindi il centravanti se non fa il lavoro per la squadra e non segna è
2: dura. Io credo che facesse un lavoro,
3: ci prova,
2: sì, nel senso che aveva un modo diverso di giocare rispetto a Ken, forse la squadra aggrediva anche di più, ecco. Però poi
3: certo, è meno individualista, su
2: era
3: questo.
2: Meno decisivo, meno incisivo, e quindi è uno che ama giocare più di sponda, no? Io lo vedo spesso e cerca il compagno,
3: diciamo, ci mette un grande impegno
2: più che segnare,
3: però con
2: e
3: risultati.
2: Ci dice a questo proposito Max la gente che dice: buongiorno, un vecchio amico direttore sportivo mi ha sempre detto, quando ti descrivo un centravanti come uno che si sacrifica e che corre e che lotta, passa oltre.
3: Esatto.
2: Mi sa che
3: sono proprio, guarda, dello stesso tuo avviso, Max, perché il centravanti che lotta, sgomita, eccetera, ma a una squadra ambiziosa serve altro, serve un centravanti che fa gol. L'anno scorso Ken non solo lottava e sgomitava, perché lo faceva, però al di là che era molto individualista, però la protezione della palla, ci hanno fatto anche un rap, no, che ogni tanto sento canticchiare a mio figlio, no? Difende la zona come Moise Ken, difende la palla,
2: sì.
3: L'avrei sentito anche
2: sì,
3: te,
2: sì.
3: No, quindi riusciva a difenderla bene.
2: L'anno scorso la cantavamo spesso,
3: perché
2: gli si addiceva, quest'anno
3: sì, forse
2: un po' meno.
3: Mio figlio è rimasto l'unico a cantarla ancora, perché ci crede ancora in Moise Ken. Però voglio dire, la palla la proteggeva. La proteggeva più per se stesso e per la squadra, mi direte. Probabilmente sì, però che fai 25 gol, ha trascinato la Fiorentina, che è arrivata sesta l'anno scorso, di là della Conference.
2: Siamo andati in Europa League solo perché la Coppa Italia è stata vinta da una che era, cioè il Bologna, che era arrivato dietro.
3: E non solo, tra l'altro è la prima volta da quando esiste la Conference League, quindi da non molti anni, che succede questo, cioè che la sesta non va in Conference, non va in Europa League, scusate, ma va in Conference. Quindi e l'anno dopo lo stesso giocatore ha avuto un rendimento estremamente negativo dovuto a mille problemi, ma la stessa cosa si può dire per la Fiorentina, perché 9 undicesimi erano quelli dell'anno precedente. Il problema è che i due che mancavano, cioè due centrocampisti di livello, ti possono fare una grossa differenza, perché il centrocampo quest'anno è stato uno dei talloni d'Achille della squadra, non l'unico ovviamente, ce ne abbiamo diversi di talloni, no? più di due gambe questa Fiorentina di sicuro, se si parla di talloni d'Achille. Però insomma, Cataldi in particolare era stato preziosissimo, Bove non ne parliamo, ma anche lo stesso Adli è un centrocampista e quest'anno è mancato. Fortunatamente nel finale, nella seconda parte, è venuto fuori Fagioli, e Fagioli, devo dire, a Vanoli gli va dato atto, merito di aver insistito molto su Fagioli, che non ci credeva di giocare in quella posizione lì da regista.
2: Con Pioli
3: ha insistito, con Pioli era già stato abbandonato il progetto, no? Pioli aveva detto no, non è, come dire, non ci crede, invece Vanoli l'ha riportato lì, e ora credo che questo sia il ruolo nel quale questo ragazzo possa esprimersi al meglio e sfruttare le sue qualità, che sono tante.
2: C'erano delle ricorrenze, no? Una è legata anche alla partita che faremo.
3: Sì, bravissima. È una cosa particolare, no? Perché insomma, quando si parla di Fiorentina-Genoa, vengono alla mente.
2: Che di tutto stiamo parlando tranne di Fiorentina-Genoa.
3: Sì, perché in effetti non è che si abbia questo valore così. Diciamo, il punto manca alla Fiorentina per avere la aritmetica certezza, ma non è una partita carica di emozione come era invece questa partita che stiamo per citare, cioè il 7 maggio 1978, una partita drammatica, un Fiorentina-Genoa drammatico.
2: Se la ricordano i nostri
3: quelli un po' più attempati, sì, immagino di sì, chi è stato allo stadio, ed era uno stadio stracolmo, nonostante la Fiorentina fosse in lotta, anzi quasi disperatamente direi in lotta per la salvezza, perché era una situazione delicatissima. Fiorentina-Genoa e terminò questa partita del 78 a 0-0 e dopo una partita, tra l'altro c'era Pruzzo ancora nel Genoa, era un giovane attaccante in quel momento, io non ero troppo piccolo, però mi hanno raccontato che sbagliò anche un gol clamoroso che avrebbe condannato la Fiorentina alla retrocessione. Fu una stagione, quella per certi versi simile a quella di quest'anno, con tanti record negativi, la vittoria che non arrivava mai, arrivò mi sembra alla nona giornata, tre cambi di allenatori, insomma ce ne furono di cotte e di crude. Ci si trovò a questa situazione dell'ultima partita decisiva con praticamente a pari punti con il Genoa, e poi c'era anche il Foggia in corsa. Ebbene, con questo 0-0 strappato insomma dalla Fiorentina in casa col Genoa, la Fiorentina si salvò grazie alla differenza reti, perché allora era quello il regolamento: 25 punti Genoa, 25 punti il Foggia, 25 punti la Fiorentina, Genoa e Foggia in Serie B, Fiorentina salva per differenza reti. Non è la prima volta che la Fiorentina si salvava per differenza reti, era accaduto anche 8 anni prima sostanzialmente, però insomma è stata una delle partite più drammatiche della storia della Fiorentina, e quindi con il Genoa riviveremo la necessità di fare punti per salvarsi, ma certamente con un animo un po' diverso
2: come nel 2019
3: rispetto, no? Allora ecco, forse come nel 2019, anche se nel 2019 la Fiorentina era più a rischio a quella attuale, a parte che era l'ultima giornata e il punto serviva era necessario per la sopravvivenza, mentre diciamo
2: la
3: così
2: prima
3: che
2: dell'era
3: esatto, con Prandelli allenatore,
2: l'ultima ecco dell'era
3: del Genoa,
2: sì, l'ultima dell'era della Valle,
3: esatto, e quel giorno lì vedemmo Giobbarone, c'eri anche te in tribuna, me lo ricordo bene, molto attiva, forse fuste te una delle prime a scoprirlo giù di lì, insomma, mi ricordo a fotografarlo, insomma. Però un signore con la sciarpina viola, una sciarpettina strana di seta, no? Viola stretta al collo, ecco, quello è Giobbarone.
2: Forse lo spione fu qualche sindaco dei paesi
3: sì, perché era seduto
2: forse
3: accanto
2: di Scandicci,
3: era il sindaco, il sindaco di Scandicci, Fallani, se non ricordo male,
2: parlò, ebbe modo
3: che
2: di
3: era
2: parlare.
3: Proprio seduto casualmente accanto a lui, grandissimo tifoso della Fiorentina, e lui fu colui, diciamo, che poi alla fine, non sapendolo quasi, dette poi lo scoop, e fu insomma una giornata particolare. Anche quello fu un Fiorentina-Genoa estremamente di grande pathos, però quello del 78 senz'altro le supera tutti.
2: E hai citato anche un'altra partita?
3: Sì, allora,
2: partita
3: 7 maggio
2: non con il Genoa, ma insomma
3: 7 maggio è una giornata particolare, perché la Fiorentina ha colto anche una delle sue più importanti vittorie sul campo di San Siro,
2: ecco,
3: più importanti,
2: parliamo di cose belle,
3: in termini
2: positive,
3: di punteggio,
2: dai.
3: Ovviamente stiamo parlando di,
2: visto il 4-0 con la Roma, no? Subito a Roma. Parliamo di cose positive, di bei risultati,
3: di bei ricordi,
2: senza
3: dover vivere solo di ricordi, perché insomma è brutto anche vivere solo di ricordi. Ma il 7 maggio del 2000 è senz'altro un bel ricordo, perché la Fiorentina di allora, allenata da Giovanni Trapattoni, che era in lotta per un posto in UEFA dopo che l'anno precedente era andata insomma vicina allo scudetto, quantomeno si era laureata campione d'inverno, poi sappiamo tutto quello che successe con Edmundo, la fuga per il Carnevale eccetera, quell'anno lì bisognava recuperare un po' di terreno perso per qualificarsi in zona UEFA. Si giocava a Milano contro l'Inter, allenata da Marcello Lippi. In quell'Inter c'era anche Roberto Baggio, tra l'altro, e c'erano fiori di campioni. Ecco, la Fiorentina andò a San Siro e insomma fece bottino pieno, parlavi del 4-0 subito a Roma, invece la Fiorentina lo rifilò all'Inter 4-0. Grandissima partita, soprattutto di Enrico Chiesa, il babbo di Federico, fece una gran doppietta, ma lui era un giocatore, insomma, che quando c'era da calciare in porta era secondo a pochissimi. Poi segnò il solito Gabriel Roma Batistuta, che non poteva certo esimersi da realizzare anche lui gol, e l'ultimo gol lo fece anche Mauro Bressan, che spesso interviene alla nostra radio. E quindi 4-0 a San Siro. Allora fu il peggior passivo interno dell'Inter in campionato, che poi dopo credo abbia superato. Però insomma fu una gran bella giornata, un gran bel 7 maggio, e la Fiorentina poi effettivamente riuscì a qualificarsi per la zona UEFA vincendo anche la partita successiva.
2: E a proposito della partita con il Genoa, abbiamo un messaggio che ci arriva, prego la regia di mandarlo.
4: Buongiorno, io voglio ricordare quella partita di Genova famosa nel 78, io c'ero a vederla, che a 10 minuti alla fine, circa un quarto d'ora, si era tutti e due in Serie B, e ci siamo salvati grazie a una rete, mi sembra, di Scanziani, sì, dell'Inter contro il Foggia. Il Foggia perse a Milano 2-1, noi si pareggiò con il Genova, Foggia e Genova di sotto, e noi si restò in Serie A, e fu una festa bellissima. Avevo, mi sembra, 12 anni.
2: Vedi, no?
3: Era un bel ricordo.
2: Sono molto attenti.
3: Giusta puntualizzazione, tra l'altro, Scanziani, spesso l'abbiamo fatto intervenire anche noi, per esempio, alla trasmissione Il Brivido Viola. Ne approfitto per fare un po' di pubblicità,
2: sì,
3: che andrà,
2: certo,
3: in onda domani sera. A partire dalle 8 domani sera. E lo facemmo intervenire proprio ricordando quel suo gol determinante, effettivamente, non per quanto riguarda la partita Fiorentina-Genova, ma per quanto riguarda la partita Inter-Foggia. E quindi un gol che valse la salvezza per la Fiorentina, e che lui ricorda sempre con estremo piacere, perché insomma di essere stato protagonista anche per la salvezza della Fiorentina, ha avuto anche lui un certo piacere, perché un po' di simpatia nei confronti della squadra viola l'ha sempre nutrita.
2: Senti, c'è Roberto da Bagnarripoli, che quindi, anzi, lo prego, Roberto, vai ad ascoltare se ci sono queste discussioni, questi disaccordi. Lui dice: si parla di acquisti e cessioni, ma io sento dire che al Viola Park ci sono disaccordi fra Paratici e dirigenti Ferrari e Stefan. Siamo sicuri che Paratici abbia carta bianca? Guarda, io credo che i confronti e le discussioni siano necessarie in una società, no? Carta bianca io penso che ce l'abbia nella scelta dei nomi delle persone, tranne se c'è qualcuno è mancato di rispetto alla Fiorentina, ai dirigenti. Io credo, no, che abbiano tutto il diritto poi i dirigenti di dire beh, questo no, ma credo che parlando, visto che Stefan era qua, l'abbiamo visto anche allo stadio, non so se lo vedremo anche domenica, credo che sia normale un confronto, ma carta bianca sui nomi io credo ce l'abbia. Se poi non corrispondono, certo, se vuole portare Cristiano Ronaldo ha fatto la Juve, con addirittura l'ingaggio che ha in Arabia, certo no, insomma, credo che lì non gli si possa dire fai pure. Ecco, credo che siano delle discussioni normali quando si è chiamati a ricostruire, no? Credo,
3: certo, che siano, e che siano anche normali, penso, nell'ambito di una normale vita di una società calcistica. L'importante è, come dici te, che ci sia carta bianca sui nomi e sulle scelte, cioè che, ora faccio un nome a caso, Stefan non si metta a disquisire se Pinamonti è meglio, certo, di Ken, certo, o viceversa, perché quello sarebbe, diciamo, uno sconfinare al di fuori delle proprie competenze.
2: Anche Alessio dice, no, a Viola Park c'è una guerra di potere ora fra Paratici e Ferrari. Ma perché? Cioè, Ferrari lo hanno preso,
3: cioè chi l'ha preso Paratici?
2: Esatto,
3: mi domando.
2: Cioè, l'ha voluto anche Ferrari, Goretti, persone sono rimaste che sono stati affiancati da una personalità ovviamente più forte, ma che ha più voce in capitolo per quanto riguarda la responsabilità tecnica, ecco, perché certo. cioè è un DS, ma è un DS che ha anche una responsabilità tecnica. Ferrari, ci sono tanti altri compiti, no, che può svolgere, e credo che lo sappia anche fare,
3: di natura
2: perché
3: amministrativa,
2: per anni
3: chiamiamola
2: è stato
3: così.
2: Accanto a chi doveva decidere, quindi insomma io credo
3: ha imparato
2: che
3: quel mestiere
2: anche
3: lì.
2: Imparare, esatto,
3: però credo insomma. Che il fatto sia stato preso, no, Paratici, mi risulta sia stato proprio Ferrari insieme a Goretti ad andare
2: a Londra certo.
3: a cercarlo, significa che probabilmente, cioè sicuramente è stata presa coscienza del fatto che la competenza in quel momento lì non era sufficiente per affrontare i problemi di una società come la Fiorentina, che era sull'orlo della Serie B in quel momento lì, e quindi preso Paratici non solo per salvarsi subito, ma con 4 anni e mezzo di contratto, sarebbe assurdo che poi non gli si desse la possibilità di scegliere lui a livello tecnico. Poi, come dici te, certo. il budget è quello.
2: Infatti
3: il
2: dice,
3: budget non lo deve decidere
2: certo,
3: la proprietà. Ma questo
2: no?
3: succede dappertutto.
2: Certo, ma infatti questo succede dappertutto, non è carta bianca,
3: non è che Marotta
2: poter decidere anche quanto spendere, perché i soldi ce li mette la proprietà. Infatti Alessio, volevo dirti, perché mi dice non fare la furbina, perché Corvino aveva carta bianca con i Della Valle. Ma insomma con
3: se voleva andare a prendere un giocatore
2: con Cognini, insomma, tutta sta
3: Cognini
2: carta bianca.
3: Mi sembra che mettesse,
2: soprattutto non aveva soldi, carta bianca ce l'avrà anche avuto, ma insomma soldi
3: nero su bianco
2: pochi.
3: Lo metteva Cognini,
2: e
3: no?
2: poi dice Paratici è stato consigliato da Goretti, che da solo non sapeva che pesci pigliare. Beh, Goretti era consapevole che, non essendoci più Pradè, serviva anche costruire, dare una struttura, e quindi può aver consigliato il nome di Paratici, perché no, infatti nessuno gli toglie i meriti, ma io credo che la società sia stata d'accordo nel prenderlo, ecco. Addirittura Bomber Viola, ci si volano piatti e stoviglie al Viola Park, me l'ha detto il giardiniere di Viola Park.
3: Allora va, allora se l'ha detto il giardiniere, caro Bomber.
2: Ma è una battuta, sì, dice certo. Andiamo, smettiamo di tirare fuori notizie incontrollate fuori luogo. Magari qualcosa di vero c'è, ma nel senso che c'è un normale confronto,
3: una dialettica
2: sul budget, su quello che si può raggiungere con quel budget. Però ecco, io penso che carta bianca sui nomi e sulle scelte dei giocatori
3: e ci mancherebbe altro, non fosse così, insomma, sarebbe veramente
2: infatti.
3: Qualcosa di clamoroso, ecco, se emergesse un problema del genere, cioè che si voglia mettere bocca sulla scelta tecnica, diciamo, sulle decisioni tecniche.
2: Sarebbe...
3: economica è un conto, tecnica è un altro paio di maniche.
2: Vogliamo fare una piccola pausa, una piccolissima pausa, prendiamo fiato visto che abbiamo parlato tanto, ma ho proprio voluto dare spazio anche sì, io berrò un bicchiere d'acqua perché altrimenti non riesco ad andare avanti. Poi abbiamo anche prima è passato un amico, un caro amico,
3: un bellissimo contributo
2: che
3: direi.
2: Sì, infatti abbiamo scambiato qualche, gli ho fatto qualche domanda e quindi ce l'avremo al rientro dalla pubblicità. A dopo, piccola pausa.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Del calcio portoghese, della visita in Portogallo di Goretti, io lo seguo assolutamente anch'io. Suggerisco 3 giocatori: José Neto, classe 2005 del Benfica, che è un terzino sinistro, Rodrigo Rodriguez, 2006 alla del Porto, e un 2005 Daniel Benjaqui del Benfica, terzino adesso. Sono giocatori molto interessanti, ancora non valgono, cioè non costano tanto, anche se sono di squadre forti come Benfica e Porto, però sarebbero abbordabili quella fine. Tanto il calcio portoghese è lento come l'italiano, quindi andrebbero benissimo per l'Italia il bombe viola.
8: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia, sempre grazie per la compagnia e per la competenza. Volevo sapere, ma è vero che Lamptey rescinderà il contratto con la Fiorentina? Volevo sapere questo, sempre forza viola.
9: Buongiorno, dato che parlate di centravanti, le cavolate, come si dice qua da noi in Romagna, le cavolate che ha fatto la Fiorentina, comprare certi giocatori, buttato via tanti soldi, ma non c'era un certo Dzeko che era a Firenze? Se c'era lui, penso che nel giorno di ritorno qualcosa poteva dare, dato che Ken è sempre a far festa o dov'è che non è. Piccoli non c'è, ma Dzeko è andato via, ma chi è venuto al suo posto? Io mi chiedo. Bah, questa è un'altra cavolata che ha fatto la Fiorentina. Ciao a tutti, Renato da Cattolica.
10: Salve, buon pomeriggio. Io credo che per farla finita con tutte queste chiacchiere che vengono fuori, per noi tifosi della Fiorentina, io credo che se domenica siamo salvi matematicamente, o commesso o chi per esso, non so, Ferrari, lo stesso Paratici, parlano chiaro e dicono quello che vogliono fare della Fiorentina, tutto qua. E così la facciamo finita con queste chiacchiere. Buona giornata, Giuseppe D'Avellino.
2: Giuseppe, hai ragione, ma infatti sarà così, nel senso che la società sta aspettando che ci sia la salvezza matematica, perché comunque non è piacevole, no, di parlare di futuro quando ancora non hai portato in fondo il tuo compito, e soprattutto anche per rispetto dell'allenatore, no, di Vanoli, certo. Per cui poi penso che prima si dovrà confrontare proprio con Vanoli, anche, ripeto ancora la parola rispetto, cioè c'è un allenatore, a lui per primo dovrai dire se sarà ancora lui o meno, quindi io mi aspetto che prima
3: ci sia questo confronto
2: e poi che la società magari, non lo so se potrà annunciare subito l'allenatore, perché se è un allenatore tipo grosso, beh, c'è comunque da mettersi da anche fine, se magari certo. È già tutto apparecchiato, però a tavola ti ci devi mettere, aspettare la fine della
3: No, un po' di tempo passerà senz'altro, esatto. Però è giusto dare, ecco, anche per rispetto al lavoro di Paolo Vanoli, che l'abbiamo sottolineato più volte, scusate, va ringraziato, perché quando ha preso la Fiorentina lui aveva 4 punti la Fiorentina in 10 partite, ed era, io sono andato a rivedermi a volte un po' di giudizi anche importanti, data al 90% come retrocessa, perché quasi nessuna squadra era riuscita a fare un'impresa tra virgolette di salvarsi con quel punteggio lì, eccetera eccetera, e quindi ci avevano già fatto tra virgolette il funerale. Lui è riuscito a resuscitarla. Anche De Gea aveva detto, no, eravamo morti, poi è arrivato Vanoli e ci ha fatto rinascere. Volevo dire una cosa sui consigli per l'acquisto del Portogallo, sui portoghesi.
2: Sono
3: preparatissimi e bravissimi.
2: Infatti ne prendiamo atto. Nota,
3: andrò a vedere, ho visto te prendevi nota dei giocatori, quindi li andrò a seguire anch'io per vedere come sono. A volte però ci sono anche delle controindicazioni. Io mi ricordo di qualche portoghese arrivato alla Fiorentina.
2: Ma lo sai che io pensavo proprio a loro due.
3: Ecco, uno faceva di nome Bruno e di cognome Gaspar, o di nome Gaspar e di cognome Bruno.
2: Non lo so,
3: non l'ho,
2: insomma,
3: mai capito.
2: No, Bruno Gaspar.
3: Era un terzino, ci avevano detto era un gran terzino, in realtà non fu poi così grande, diciamo.
2: E l'altro
3: Gil Dias
2: che mi rovinò anche un Ferragosto, perché eravamo io e l'allora responsabile medico, e ora purtroppo per le note vicende, insomma, non lo è più, anche perché è in pensione, ma comunque eravamo lì, io ricordo ancora Ilaria Masini, un operatore della RAI, e il dottore che doveva fare al CTO, perché non c'era possibilità di farle a medicina sportiva le visite, ma ne aveva bisogno Corvino, insomma, delle visite di Gil Dias, ancora me lo ricordo, mi sembra fosse proprio lui. Ecco, questi due portoghesi ci avevano un po' illuso, invece
3: sì,
2: purtroppo.
3: In effetti, a proposito, Gil Dias che mi si risulta giochi nel Famalicão, proprio la squadra che abbiamo citato prima, no? È ancora giovane, perché ha 29 anni,
2: sì,
3: non ha ancora 30 anni. Sarebbe stato, fosse stato azzeccato, un bell'acquisto, no? Un ragazzo all'epoca era molto giovane, ma a Firenze non ha lasciato una grande traccia, se non qualche sporadico colpo che
2: ricordo anche lui c'era,
3: che aveva, insomma,
2: successe la disgrazia di Astori, perché poi ogni volta che c'è l'anniversario di questa brutta data, insomma, lui lo ricordava, ricordo sui social, lo ricordava sempre, quindi
3: il ragazzo, insomma, è rimasto anche affezionato e al
2: sì,
3: ricordo,
2: insomma,
3: di Davide,
2: legato, ecco, al gruppo,
3: era
2: perché
3: difficile
2: poi
3: non,
2: compattò,
3: non
2: no?
3: esserlo, insomma, sì, quel gruppo lì poi riuscì a compattarsi, a fare anche una striscia di subito dopo purtroppo la scomparsa di Astori, una striscia notevole di risultati, e ci dette anche l'illusione di potersi qualificare per l'Europa League di allora, no? non c'era la conference ancora, però poi all'ultima giornata, le ultime due giornate non riuscimmo a farlo. Mi sembra la Fiorentina chiuso ottava quella stagione con Pioli, con Pioli allenatore.
2: Non ho la tua memoria.
3: Con Pioli allenatore, ovviamente.
2: Si sfuggì di poco poi.
3: Sì, perché
2: l'Europa,
3: c'era la questione,
2: questione
3: in casa, una partita brutta col Cagliari in casa. Sfuggì anche
2: ma
3: perché
2: dopo
3: si
2: una
3: dice,
2: grande rincorsa.
3: Si diceva che il Milan per problematiche, diciamo, societarie, allora avrebbe dovuto essere tolto dalla competizione europea, ma poi il Milan fu riammesso e quindi la Fiorentina perse. Non ci andò bene, invece quella volta con la Juve andò
2: bene.
3: L'ottavo posto valse effettivamente la conference.
2: Scherziamo lì, ovviamente. Andiamo a sentire allora. Anticipiamo Cesare Prandelli, che era qui per altri motivi, è venuto a trovarci e è stato gentile. Non potevo, insomma, farmi scappare l'occasione di chiedergli qualcosa, non della famosa partita con il Genoa, ne parlerà prossimamente sempre da questi microfoni, quindi intanto abbiamo un po' parlato di attualità e di quello che si aspetta già domenica. Siamo con Cesare Prandelli, un blitz a sorpresa, grazie di essere con noi.
11: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Mister, come andrà a finire questa Fiorentina? Che cosa ti aspetti da queste tre partite?
11: No, mi aspetto ovviamente la matematica e mi aspetto che nelle ultime tre partite magari qualche giocatore che ha dato un po' meno riesca a far capire il proprio valore, perché altrimenti diventa complicato fine stagione.
2: Ecco, tra questi c'è anche Ken, no? Dipende tutto dalla sua tibia, quest'anno tra caviglia, tibia, insomma, ha avuto qualche problema. È un giocatore dal quale tu ripartiresti per il prossimo anno e soprattutto vale ancora quei 62 milioni della clausola, o la Fiorentina dovrà accontentarsi di ritrattare questa cifra con qualche club magari?
11: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo due anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere. Quindi è inutile fare dei discorsi, io lo terrei, non lo terrei. È lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante. Allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
2: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti interrompo, sì, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
11: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili, sì, quindi a discapito anche di degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto, Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
2: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
11: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari
2: si schiaccia
11: un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
2: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto, e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile.
11: Guarda, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, è una stagione veramente molto complicata. Adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra, aveva 4 punti se non sbaglio, sì. Quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
2: Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore tra i nomi? Viene fatto anche il suo.
11: I nomi ce ne sono Daniele tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
2: E infine sulla nazionale, ti piace quest'idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime due amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
11: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%, però due parole sulla nazionale, sulle elezioni bisogna dirle, perché possiamo avere 1000 progetti, 1000 programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato, quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
2: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni?
11: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione, ma per il programma. Se è un programma condiviso, se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
2: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
11: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscisse mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
2: Grazie
11: a voi, grazie.
2: Il bambino con la palla e va messo al centro di tutto, e insomma Cesare Brandelli dice bene, no?
3: Sì, a proposito di bambino con la palla, mi viene in mente il Viola Park, mi viene in mente come Brandelli potrebbe stare lui, no? Siccome leggo adesso giustamente di un direttore
2: Morganti, no?
3: Esatto, il nome ora non mi sfuggiva, però esperto eccetera, ecco. Una figura come Cesare Brandelli, da quel punto di vista, io più che sull'aspetto gestionale del Viola Park,
2: sì, quella è una figura diversa,
3: che
2: diciamo,
3: ci vuole una figura, io parlo dell'aspetto gestionale dei ragazzi, dei bambini, perché al Viola Park ci sono anche bambini, non c'è soltanto
2: anche Alessio
3: la primavera.
2: Lo vorrebbe direttore del Viola Park,
3: ecco,
2: ci sta
3: allora
2: dicendo.
3: Ce lo mettiamo lì, e che cura i bambini, che poi saranno bambini con la maglia viola addosso, e chissà cosa potrebbe, ecco, insomma, io è una risorsa che sfrutterei fossi la Fiorentina, ma sai quante risorse avrei sfruttato a Firenze, che la Fiorentina, non solo quella attuale, anche quella del passato, poi si è un po' lasciata, diciamo, andare via tra le mani, no? Tra le dita,
2: sì.
3: E questo è un problema, secondo me, però non succede solo a Firenze, vedo che bandiere, giocatori, ex giocatori, ex allenatori potrebbero dare tanto, sono spesso allontanati, quasi fossero un pericolo, sì, e non una risorsa.
2: Sia,
3: no?
2: La Fiorentina, ma anche insomma, la nazionale stessa si faceva il suo nome proprio per ricostruire, per ripartire, no? Nel progetto. Poi però io gli ho fatto la domanda anche ingenuamente, senza ricordarmi che forse era stato anche
3: tra i papabili
2: come consulente, quindi non lo volevo mettere in in difficoltà, certo. Ecco, però insomma si vede che è uno che su come ripartire, sui giovani eccetera, avrebbe da dire, ecco.
3: Ha le idee chiare,
2: perché
3: è veramente lì il nocciolo della questione, no? L'ultima frase secondo me ti dà l'idea di quello che andrebbe fatto, che temo anche stavolta non sarà fatto, anche perché poi alla fine personaggi del genere vengono tra virgolette lasciati un po' in disparte.
2: Beh,
3: no?
2: Certo, se vincesse, non voglio tirare la volata, sì. Nessuno assolutamente, anche perché sono tutte persone abituate alle poltrone, quindi ecco. Io mi tiro fuori da questa lotta, da questa corsa, con Abete magari potrebbe essere anche coinvolto di più, no, in federazione. Però credo che anche l'ex presidente del CONI Malagò insomma non abbia remore a coinvolgere persone.
3: In generale secondo me dovrebbe essere una politicamente una cosa trasversale, se si vuole dire, no? Per usare un linguaggio politico, uno Prandelli dovrebbe mettere d'accordo tutti,
2: sì,
3: soprattutto infatti. Quando si parla di necessità di rinascita di un calcio come quello italiano, che sta tirando gli ultimi respiri sostanzialmente, se non interveniamo, ecco, se non c'è un intervento radicale.
2: Guarda, prendo due nomi che ci fa un altro ascoltatore, Diego. Si sono scatenati, ho detto che i nostri ascoltatori
3: sanno
2: bravissimi
3: tutto.
2: Dice come attaccanti Diego, Diego è lui, me li sono scritti perché poi mi sfugge, non riesco più a ritrovarli. Adamu del Friburgo, okay. 24 anni, mi sono preso anche degli appunti, attaccante del Celtic ma in prestito proprio al Friburgo, e Solank, Dominic, scusate che
3: Dominic
2: non vedo bene, del Tottenham, che è un attaccante, però lui ha 28 anni, quindi insomma è un pochino più
3: sul Tottenham
2: più
3: penso
2: grande.
3: Che Paratici possa,
2: ecco,
3: essere, no?
2: Di
3: diciamo abbastanza esperto per
2: però
3: quanto riguarda,
2: ecco,
3: l'altro nome lo conosco poco, ma ovviamente mi sto segnando anch'io, in modo che comunque a me piace ogni tanto, no? Quando c'ho un po' dei momenti liberi, guardare un po' di dai video ti fanno vedere sempre il repertorio migliore, no? Non vedi mai i difetti, quindi possono essere ingannevoli, però insomma li andrò un po' a vedere per quello che è possibile fare, appunto attraverso questi video spot che si trovano ormai su tutti i giocatori, basta digitare il nome,
2: sì,
3: trovi,
2: sì,
3: subito il video,
2: sì, sì, sì. E chiudiamo con questa botta di ottimismo di Silvio dal Ponte, dice che bella favola, ma il mondo dello sport si evolve frenetico e veloce, fate vopis. Silvio dal Ponte ha ragione, si evolve, ma poi alla fine resta tutto sempre uguale, mi sembra. Cioè, noi abbiamo perso tre mondiali e siamo rimasti ancora lì con la Fiorentina, si cerca di evitare gli errori ma spesso
3: ci si ricasca,
2: no? Ci si ricasca e sono sempre gli stessi e tu vedi sempre gli stessi limiti, per cui hai ragione, va tutto avanti in maniera frenetica e veloce, ma spesso sia il calcio italiano ma anche quello viola, insomma,
3: sì,
2: cadono gli stessi,
3: diciamo,
2: errori e restano un po' indietro,
3: un gattopardismo dilagante nel calcio,
2: io
3: no?
2: Lo chiamo il giorno della marmotta,
3: ecco,
2: che
3: esatto,
2: è sempre tutto uguale,
3: anche quello è molto interessante.
2: E con questa botta di ottimismo noi vi salutiamo, e con me ti ringrazio Tommaso,
3: grazie
2: Bordini,
3: a te, alla prossima,
2: e con me ci risentiamo domani, vi lasciamo con Palla al Centro.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
13: Il centenario.
14: Il 5 maggio 1937 nasceva a Vercelli Giovan Battista Pirovano, calciatore della Fiorentina dal 1963, quando fu acquistato dal Verona, al 1970, quando venne ceduto al Legnano. Joanes, così lo chiamavano gli amici in forma dialettale, è stato un pilastro della squadra viola, indossando la fascia da capitano tra Amrin e De Sisti, tra il 1967 e il 1969. Arrivò come mediano di copertura, ma dimostrò un'enorme versatilità che ne permetteva l'impiego in vari ruoli sia a destra che a sinistra. La Fiorentina aveva acquistato un ottimo giocatore ed un grande professionista che diventò leader in campo e nello spogliatoio. Era l'uomo ideale per ogni allenatore e Beppe Cappella lo investì di tanti compiti tecnici e tattici, ma soprattutto di uno: far diventare calciatori professionisti i favolosi yeye della società Gigliata attraverso la dura legge del calcio. Allenamenti, vita da atleti, dedizione, perfezionamento del proprio repertorio tecnico. Oggi Pirovano avrebbe un ruolo in ogni staff tecnico. Con la Fiorentina ebbe anche la soddisfazione di indossare la maglia della nazionale il 19 marzo 1966 a Parigi, in un amichevole contro la Francia in preparazione della Coppa del Mondo del 1966. Fu un protagonista assoluto della crescita della squadra che, attraverso la vittoria della Coppa Italia e della Mitropa, sempre nel 1966, regalò a Firenze il secondo scudetto. Il suo ruolo in quel successo va molto al di là delle 5 presenze fatte in quel campionato. Pirovano era in campo quando serviva e nello spogliatoio, sempre. Joanes se n'è andato l'8 novembre 2014 con 196 presenze ufficiali e 16 reti con la maglia viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra? E i fussi come in mo, dato il mortal sospiro, dette la spoglia in memore, orba di tanto spiro.
13: Chi? Chi è?
3: Vediamo se c'è qualche ricordo, reminiscenza scolastica.
15: E invece niente, niente di tutto questo, è mancata anche la reazione.
16: È inaccettabile, senza motivo, bro, questa è una roba scandalosa.
13: Ci sono anche dei tifosi occasionali per Dimitri Conti, Dimitri grandi, numero uno, forse impavi da Vernio.
17: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo,
18: no. Fuori gioco.
13: Allora, un saluto a Dimitri, ci ho giocato insieme nel Sant'Ippolito di Cantagallo ai tempi delle superiori. Ciao Mimmo. Dimitri...
19: facevo l'ala tornante, nel senso che tornavo.
20: Amico, i campioni sono così.
13: Che bestia ti senti?
21: Però provocazione mi verrebbe da citare una frase, perché tutto rimanga inalterato, tutto deve essere cambiato.
22: È che se io posso cambiare.
21: Perché tutto cambi.
22: E voi potete cambiare.
21: Poco deve essere cambiato.
22: Tutto il mondo può cambiare.
23: Have a nice day, thank you.
13: Oh, chi si compra?
15: Mamma ragazzi, quando sale sui pedali Tonelli con queste copertine,
13: mamma mia, Tonelli,
15: si vola veramente, sì, gli garba poi andare a ripescare roba, e mi fa sempre emozionare il Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, perché abbiamo citato anche stamattina, per quello che poi,
13: allora, poi ci arriviamo
15: con grande calma, con grande felicità, anche perché siamo in un giovedì, no vabbè, è divertente, dai, è un giovedì di passaggio, perché la Fiorentina giocherà domenica, perché comunque ormai ci siamo votati a questa ricerca spasmodica di ciò che accadrà nel prossimo futuro, fondamentalmente, per quanto riguarda la panchina, le rivoluzioni, i nuovi giocatori, eccetera eccetera. Noi abbiamo cercato anche di trovare qualche spunto di dibattito che riguarda poi chi si compra, chiaramente, quindi del mercato che è stato, anche votandosi a un qualcosa che speriamo tutti possa prendere una china diversa, perché poi sbagliare si sbaglia tutti, ma la Fiorentina negli ultimi anni, diciamo che negli errori è stata forse più brava che nelle cose positive, questo a livello di mercato, chiaramente, senza andare a per forza, come si può dire, buttare, come dicevi tu anche l'altro giorno, i bambini con l'acqua sporca,
13: ci
15: no?
13: Piace,
15: ci piace questo termine, sì, questo
13: dopo
15: modo di dire, però
13: scopriamo anche perché si dice così.
15: Sì? Vabbè, lo sai?
13: No, non lo so, cercare. Adesso lo andiamo a cercare, che l'abbiamo detto talmente tante volte.
15: Vabbè, sarà un detto quando andavano a lavare figlioli nel fiume, buttava tutto via e qualcuno ha preso l'aire. Va bene, comunque, benvenuti a chiaramente chi si compra su Radio Firenze Viola, Fabio Ferri nella sua miglior versione. Come mai crescono i capelli così velocemente a te? Li tagli sempre sotto la luna, è incredibile.
13: Ma guarda, peli,
15: cioè,
13: capelli,
15: per fortuna tu ne hai tantissimi, io ormai ho finito. Ma bianchi, sale e pepe è sempre un piacere, mi sembra una cosa sbagliata.
13: Io quando ero biondo,
15: vedi, invece Matt dice che mi sono fatto i capelli da calciante,
13: un po' sì,
15: ma perché, quali sono i capelli da calciante?
13: Allora,
15: innanzitutto io ce ne ho pochi.
0: Partiamo, è meglio perché almeno non te li possono tirare.
15: Ah, dici sul sabbione, no? Però il lapice l'aveva lunghi, non mi sembra che nessuno gli abbia tirato i capelli. No, capisci, però capisco, capivo qual era.
0: Io
15: non
0: gliel'avrei tirati i capelli e il lapice.
15: Nemmeno io, però per dirti, mi faceva strano il fatto che dice c'ha capelli da calciante. Per la prima volta, dopo tanto tempo, ne ha fatti mia moglie. Quindi,
0: beh, tagliare un dinamico, se
15: sì, l'ho fatto perché ho una testa un po' grossa. Quindi più tendo a tenere i pochi capelli che ho nella parte centrale, più mi sfina. Però insomma, tanto sempre grasso sono, ma non gliene frega un cazzo a nessuno. Ecco. Detto questo, chiaramente stamattina ci siamo svegliati con la notizia di Niccolò Ceccarini, data nel corso di Buongiorno Firenze, che De Gea, diciamo, ha fatto sapere alla Fiorentina che, tranne nel caso in cui dovesse clamorosamente, a mio pensiero, chiamarlo il Manchester United, quindi un romantico ritorno a Old Trafford, la sua volontà è quella di chiudere la carriera a Firenze. Cioè, secondo me è un qualcosa di bello, io la prendo come una cosa positiva, perché per me De Gea è una delle poche note positive degli ultimi anni, perché comunque avere un giocatore di questo livello dentro la Fiorentina, al di là dei risultati di quest'anno che sono stati nefasti, e anche lui ha avuto un bel periodo dove è stato nefasto insieme ai compagni, però è comunque un motivo di attrazione anche internazionale, no, nei confronti della Fiorentina, perché si parla sempre di un portiere che ha fatto nel suo piccolo, nel suo percorso, una parte di storia di un club che è forse il più tifato al mondo. Almeno qualche anno fa lo era, ora io non so se il Real Madrid l'ha superato, ma insomma comunque si parla dei tre club più tifati dappertutto, cioè quelli saranno Real Madrid, Manchester United, poi cosa ci può essere?
0: Secondo me il Milan comunque ha avuto grande popolarità nei primi anni 2000.
15: Sì, però
0: ora non più, dici.
15: Poi soprattutto considera il Manchester United è una delle squadre più tifate nella parte, diciamo, negli altri emisferi,
0: asiatico,
15: in Africa. Io quando sono andato in Sudafrica c'erano solo tifosi del Manchester United, cioè i locals, al di là del tifare la squadra, tifavano United. Mi hanno raccontato per esempio in India, che ovviamente hanno una correlazione con l'Inghilterra molto stretta, certo, hanno centinaia e centinaia di tifosi
0: sono grandi amici degli inglesi, gli indiani,
15: non credo, però sono tipo un miliardo, sì, e passa, quindi diciamo, su un miliardo origine, anche se ce ne fosse 10% che ti fanno, 5% ti fanno Manchester United, già capito che numeri sono, ecco. E quindi sì, la notizia di che a me mi ha gratificato, sono contento. Io ieri con Viviano, lui diceva comunque una riflessione andrà fatta, certo è che se lo posso tenere lo tengo, in attesa che poi arrivi Martinelli, torni, che ha già detto che vuole stare un altro anno alla Sampdoria. Io tengo volentieri un altro anno De Gea,
0: ma sinceramente anch'io. Poi alla fine sicuramente l'ultimo è attualmente in corso, non è stato il suo miglior campionato, non è stata la sua migliore stagione, però ecco, non mi verrebbe da dire che la Fiorentina ha avuto un rendimento sotto le aspettative per colpa di De Gea, ecco. Certo, qualche punto l'abbiamo lasciato per strada anche per colpa di qualche suo errore. Se andiamo a prendere la lista degli errori fatti dai suoi compagni di squadra, però secondo me è una lista più lunga,
15: anche perché sono di più,
0: sì,
15: nel senso che poi alla fine
0: però errori procapiti, ecco, forse De Gea non è tra i primissimi,
15: secondo me,
0: ecco.
15: È nella media, secondo me è serenamente nella media di una stagione negativa, anche se, perché poi in realtà dal 2026 credo che De Gea sia tornata a essere una sorta di fattore, sì, in positivo. L'altro giorno ho sentito sperticarsi sul fatto che sul secondo o terzo gol, quello di Hermoso, era troppo attaccata al palo, non è uscito, poteva allungare la mano, poteva uscire, però va bene.
0: Viviano ragazzi, ha detto che io mi fido di...
15: No, su quell'azione sì, lui ha detto che di fatto è uno dei difetti di De Gea, quello di non avere grande tempismo sulle uscite, però fondamentalmente c'è tutta un'altra parte di qualità di De Gea che secondo me vanno a pareggiare, se non a superare nettamente quelle che sono i difetti. Quindi secondo me viva De Gea. Stamattina poi ho letto anche il passaggio del Caffè Nero Bollente, dove Luca Calamai ha già previsto invece un'idea sulla fascia. Io questo lo farei, aspetterei a parlare della fascia del capitano il prossimo anno, semplicemente perché il capitano verrà, spero, scelto dallo spogliatoio insieme al prossimo allenatore, cioè con una certa cognizione di causa, senza commettere gli errori del passato, perché fondamentalmente non è banale la scelta del capitano. Si è visto con Ranieri, che quando gli è stata tolta, in realtà piano piano è tornato ad essere un giocatore che ha fatto del bene alla Fiorentina, mentre con la fascia al braccio spesso e volentieri ha rischiato di fargli del male, non volendo ovviamente. Che ne pensi? L'hai visto il gol? Che dici?
0: No, lo stavo riguardando, cioè, l'avevo già visto, però volevo riguardare bene l'azione. Lì per lì io non avevo avuto questa sensazione, perché il pallone è molto forte, allora calciava molto forte nel mezzo. Secondo me non è che c'hai tutto sto tempo di reazione, cioè tutto sto tempo per avere una reazione veramente immediata. Tra l'altro è un pallone talmente forte, secondo me è difficile da bloccare, quindi lo respingi. Come lo respingi?
15: Mezzo all'aria, per forza.
0: Rischio, forse. Non lo so, via. Secondo me lì
15: non è un errore.
0: È più
15: per
0: grave
15: me,
0: farsi saltare da Conè.
15: Beh sì,
0: volendo,
15: certo,
0: dargli il fondo in quel modo e consentirgli dubbio. Il cross,
15: anche perché si dice sempre, no, che ormai è un po' passato di moda prendere il fondo del campo per crossare,
0: però poi dopo diventi pericolosissimo.
15: È la cosa più complicata per me per difendere, perché non sai mai come agire. Se intervieni nel tempo sbagliato fai autogol.
0: A PES quanti gol ti ho fatto in quel modo?
15: Pochi, perché io e te credo non abbiamo mai giocato.

0: impreparati, nel senso che non potevamo essere così lucidi nella gestione delle nostre idee su questo tema. Ovviamente parliamo nel mentre, parleremo degli allenatori, del futuro. Ora c'è questo tourbillon di allenatori spagnoli, sembra ci sia solo, o comunque provengono dalla Spagna, sia solo il campionato spagnolo adatto al futuro della Fiorentina. Comunque ne parleremo tra poco. Vuoi partire da meglio o peggio? La prima ora la vuoi dedicare a meglio o peggio?
1: Allora, secondo me è più divertente parlare del peggio. Quindi
0: il tema di spalla, diciamo, di oggi è, proprio perché parliamo anche di mercato, essendo chi si compra, la flop 11 dell'era commisso. Allora, ognuno la può mandare la sua, ci può dire quelle che sono, se sentite le nostre, ora tra poco le confronteremo, quella mia e quella di Fabio, potete inserire i vostri giocatori nel ruolo che preferite, potete mandarci degli audio ricordando per voi qual è stato il peggior acquisto dell'era commisso. Questo nasce anche, cioè ci è venuto ancora più voglia di fare questo tipo di gioco di mercato, perché ieri la notizia che è uscita di calciomercato è quella legata alla ormai più che plausibile interruzione del rapporto con Lamptey, giocatore, vi ricorderete, arrivato alla fine del mercato scorso, pagato 6 milioni dalla Fiorentina per un ingaggio, mi sembra lordo, di 3 milioni e 8, una roba del genere. Quindi fondamentalmente un affare da 10 milioni bruciato, cioè hai preso 10 milioni di euro, li hai messi tutti appesi. Quanti stand di panni ci vorranno per stendere 10 milioni di euro? Diversi.
1: Dipende in che pezzi poi vanno,
0: esatto,
1: messi.
0: Anche se ormai non ci sono nemmeno più 500 euro, quindi a forza di 200 euro devi fare una schiera di 10 milioni di euro, e li hai bruciati.
1: 500 euro, mai visti. C'hai sempre il portafoglio pieno.
0: Mai visti. Fortunatamente mai visti.
1: No, perché
0: ma che cavolo me ne fo di pezzo da 500? L'avrei cambiato dopo 30 secondi.
1: Invece, bello grosso.
0: Quindi non so quanto si fa, 100 metri di filo tesi 10 milioni di euro bruciati, e quindi da lì ci siamo detti, perché non farla insieme ai nostri ascoltatori in un giorno di passaggio come quello che può essere oggi e che coinvolge un po' tutti, cioè, perché ripeto, è un modo un po' per, come si può dire, contrastare il passato per avere la speranza nel futuro. Ripeto, questo non vuol dire che per noi Pradè con Barone, con Burdisso, con Goretti, Ferrari, il peggio del peggio mai visto nell'era del mondo. Certo è che dicevamo che probabilmente ci sono rimasti impressi più gli errori che i grandi colpi. Uno di questi per me è De Gea, che bisogna sottolineare essere andato a prendere dopo un anno di interruzione della carriera, riportarlo in campo e riportarlo in quel modo, per me è stato un grande acquisto, giusto per far capire che non è tutto sbagliato ciò che è stato fatto in questi 7 anni. Detto ciò, vuoi inizi io o vuoi iniziare te con la nostra flop 11?
1: Dai, inizio io.
0: Dai, forza, marce alte, dacci le tue.
1: Allora, la mia flop 11. Allora, in porta,
0: intanto, modulo.
1: Allora, modulo è un 4-3-1-2.
0: E dove potrebbe arrivare questa formazione oggi?
1: Beh, in Serie B.
0: Bene, ottimo, abbiamo già deciso. Okay. Vai, avanti.
1: Vabbè, in porta Christensen. Anche se c'era il duello con Gollini, che diciamo non ci ricordiamo per le sue grandissime parate, ma più che altro per le sue grandissime
0: cappelle.
1: Sì.
0: Si può dire?
1: Volevo fare la rima, ma meglio.
0: Va bene.
1: Essendo le 10:18 della mattina. Linea 4 con. Allora, io ho messo tutti i giocatori che hanno fatto almeno una presenza, magari vengano anche dall'epoca precedente.
0: Ecco, io per esempio, allora lo spiego, io per esempio ho messo tutti quei giocatori che hanno fatto almeno una stagione con più di una presenza.
1: Okay. No,
0: cioè, una presenza per me è troppo licenza. Poco.
1: Allora, linea 4 con. A destra, il fantastico, soprattutto per il taglio di capelli, Malquit. 5 presenze con la Fiorentina, oggi svincolato, non un futuro glorioso all'orizzonte per lui, è un classe 91, non ha lasciato traccia nella storia della Fiorentina, fino a poche settimane fa non mi ricordavo neanche della sua esistenza. Coppia di centrali formata da Mattia Nastasic, che nella sua prima esperienza con la Fiorentina invece era stato molto positivo, ma al ritorno ha avuto più problemi fisici che altro. 5 presenze con la Fiorentina, oggi gioca Ula.
0: Come?
1: Al Ula.
0: Ma gioca?
1: Gioca, boh, non lo so.
0: Vado a vedere io.
1: L'altro centrale, io mi faceva strano che tu non l'avessi citato prima mentre ne parlavamo.
0: Sì.
1: Per me è Mathias Moreno.

0: arrivato a Firenze da difensore centrale senza neanche una presenza nelle nazionali giovanili dell'Argentina, non si sa bene il motivo. E che oggi no, qualcuno dirà: ma ora gioca in Spagna in prima divisione.
1: Ma noi dobbiamo calcolare quello che ha fatto alla
0: Fiorentina.
1: No,
0: poi tra l'altro oggi è penultimo in Spagna con il Levante. Matias Moreno, direi insomma uno dei colpi che non ci meritavamo. A sinistra
1: 5 milioni se non sbaglio. 5.
0: A sinistra un giocatore che viene dall'epoca precedente, ma che comunque ha avuto modo anche di esibirsi.
1: Qui non siamo d'accordo, ma non per la qualità del giocatore, ma perché la presenza nell'esibizione commissiana.
0: Non siamo riusciti comunque a farlo andare via. È Massimiliano, detto Maxi Oliveira.
1: Se non lo conoscete è un problema vostro.
0: Esatto, come disse Corvino all'epoca, che è tornato al Peñarol. Nel frattempo continua a giocare, nonostante non sia nemmeno più giovanissimo, quindi almeno sotto questo punto di vista ancora gioca a calcio. Tra l'altro, insomma, è una squadra importante uruguayana. Va dal centrocampo, caro Pietro, dove non può mancare il Pizarro wannabe, ovvero il buon Kevin Agudelo. Ve lo ricordate tutti? Trequartista fatto e finito, e però non si sa come mai doveva diventare il nuovo Pizarro.
1: Questo è un grande acquisto.
0: Vabbè. Oggi gioca alla Nasr, mi risulta, non so quale al Nasr, perché poi ce ne sono diversi in giro per il mondo. A far coppia, anzi a completare il centrocampo a tre, come mezzali, beh, direi citazione d'obbligo per Gino Infantino, che oggi è all'Argentinos Junior, dove pensa ha giocato 51 minuti nel campionato d'apertura.
1: Agudelo ti stupirà che ha una valutazione di 3,7 milioni.
0: Ti immagini.
1: E quindi e gioca e sta giocando, diciamo, ha giocato 29 presenze con 2 reti e 4 assist per quasi 2000 minuti in stagione.
0: Beh bravo Kevin. Evviva. Insomma, direi da trequartista da Fiorentina all'Al-Nassr poteva andare anche peggio.
1: Sì.
0: L'altra mezzala, mi perdonerà tutto il Marocco, il popolo marocchino, tutta Marrakech e Casablanca, ma non può che essere Sabiri, anche se qua devo dire c'è stata un po' una scelta di cuore, perché avevo pensato anche a Richardson, che non gioca nemmeno nel Copenaghen, però essendo figlioccio mio non potevo metterlo. Cioè, ce l'avevo scritto. In attacco, secondo me, c'era da veramente a disticarsi.
1: È divertente.
0: Però io ho voluto fare un po' una scelta di gusti.
1: Vai.
0: E quindi il trequartista non può essere che il buon Sasha Kokorin.
1: Anche se è un attaccante.
0: Sì, però è un attaccante con la capacità di muoversi.
1: Tante capacità, soprattutto ora.
0: Quindi l'ho messo trequartista. Capisco che non è un trequartista purissimo, è più forse una seconda punta. Però
1: ma te sei il mister, puoi fare
0: la licenza poetica. Il tandem d'attacco per me è composto da Nzola, che obiettivamente un giocatore non ci meritavamo di vedere a Firenze, e Luka Jovic, perché è vero, sicuramente ci sono stati giocatori che hanno dato anche un
1: ragazzo,
0: minor contributo,
1: Stefano, non te la
0: in
1: prendere
0: attacco rispetto a lui, però abbastanza indisponente per l'atteggiamento, e questo io l'ho tenuto fortemente in considerazione. La promessa d'inizio stagione, che non mi ricordo quanti gol furono, 20, 30, 100 gol promessi e poi mai mantenuti, e poi insomma anche la delusione dei sogni, no? Rappresenta un po' anche questo, un giocatore che arriva dal Real Madrid, che ti aspetti, spacchi il mondo, e invece al massimo ha spaccato un'altra cosa.
1: Altre cose. È finito.
0: Questa è quanto, vostro onore.
1: Allora, questa è quella di Fabio. 348-7513-93, potete commentarla mandando degli audio con la vostra, eccetera, eccetera, oppure scrivendoci i vostri messaggi. Prima di dire la mia, leggo Jack, che ha già mandato la sua. E lui mette Gollini, Malqui, Nastasic, Ceccherini, Barreca, Infantino, Brecalo da centrocampista, è un po' una licenza poetica. Fabian, Callejon, Kakorin, Nzola. Questa è la sua flop 11.
0: Devo dire che nella mia prelista molti nomi di questi c'erano,
1: Poi nel frattempo Neri dice: Moreno 2004 messo in croce per il rigore con il Napoli dopo essere stato il migliore in campo fino a quel momento, e sta facendo molto bene con il Levante. Anche Gonzalo e Borca erano retrocessi. Sarà un flop come Ansco? Benve?
0: Non so, Benve, ma ti ringrazio. Sì,
1: è un complimento.
0: Ripeto, sta facendo molto bene, una squadra che retrocederà al termine del campionato spagnolo. Poi, giusto, anche Borca e Gonzalo sono retrocessi. Vediamo se fa la carriera di Gonzalo e Borca. Per quanto fatto vedere con la Fiorentina, secondo me non proprio indimenticabile,
1: Allora, io ti leggerò la mia.
0: Vai, oh. Pietro.
1: Allora, io confermo Christensen in porta perché nelle operazioni ci metto anche quanto la Fiorentina un po' ha investito in questo tipo di operazioni. Quindi 6 milioni per un portiere doveva essere bolla papale di Pradè sul futuro questo della porta. Questo è forte, niente da fare. Terzino destro metto Lamptey perché, ripeto, 10 milioni investiti tra cartellino e ingaggio mi sembra una roba veramente in vereconda. Io i due di centrale avevo messo Viti e Nastasic.
0: Uno l'abbiamo messo
1: Nastasic
0: uguale.
1: Nastasic l'abbiamo messo uguale. Viti, mi dispiace tanto perché è un ragazzo a cui voglio anche del bene, nel senso che poi delle nostre parti, eccetera, però è stata una roba non propriamente
0: indimenticabile.
1: Cioè,
0: dimenticabilissima.
1: A sinistra ho messo D'Albert.
0: Oh.
1: Che anche lì, insomma, fu un
0: brasileiro
1: prestito, però avevano detto, no, doveva essere un po' il Dodò della fascia sinistra, anche il Dodò non era ancora arrivato, però ecco, D'Albert l'abbiamo messo sicuramente tra,
0: quindi,
1: tra
0: D'Albert la è il Dodò prima di Dodò.
1: Esatto, senza esserlo. A centrocampo ho messo Infantino, che non c'è dubbio. Ghezzal, che te ti sei dimenticato di Rashid Ghezzal.
0: Che nomone!
1: Anche lui, grande. Arrivò l'ultimo giorno di mercato, si aspettavano colpi a centrocampo, serve uno e spacca.
0: Si è preso
1: Ghezzal. Alla fine si è preso Rashid.
0: Ma quale? Ero già un attacco.
1: No, Rashid, esatto. E Sabiri. Messo a centrocampo,
0: Sabiri centrocampista.
1: In attacco i miei tre sono Boateng, che te ti sei dimenticato.
0: Non me l'ero dimenticato.
1: Kakorin per me è anche un pezzo di cuore. Lo incontrai per Praga prima della finale. Fu una cosa bellissima. Ero con Tommaso Loreto. Gli fo: Tolo, ma quello è Kakorin. Questi capelli biondi pareva tipo come si dice? Un fiammifero acceso in mezzo alla strada, tranquillo, da solo, con questo, tranquillissimo. Sì, si può parlare in inglese. Sembrava un disperato, in ciabatte, mi ricordo, una roba veramente triste, però un pezzo di cuore. E poi io ho messo Callejon.
0: Guarda, nella mia prelista c'era
1: Callejon, ragazzi.
0: Ma poi ti ricorderai la dichiarazione arrivata all'aeroporto: io sono Callejon, non voglio il paragone con. Ci credo, nemmeno Chiesa lo vuole, Tiguerela, se tu fai un paragone.
1: Soprattutto alla fine della stagione poteva querelarlo.
0: Sì, assolutamente.
1: Forse era troppo tardi per farlo, però ecco, questi sono i miei. Ma ne ho lasciati fuori una quantità.
0: Beh, mi piace
1: infinita,
0: comunque, mi piace.
1: Per esempio, Murgio ricorda Pedro. Che Pedro, noi avevamo immaginato come un potenziale flop. Però io nei flop non ci ho messo quei giocatori che tutto sommato sì sono arrivati, non hanno fatto niente, ma che non hanno fatto perdere niente alla Fiorentina,
0: tranne a livello economico, dici.
1: Sì, perché tutto sommato lui arrivò, fece niente mischiato al nulla,
0: poi era rotto,
1: aveva avuto più problemi che capelli in testa, però poi ha portato i soldi che erano stati investiti e quindi fondamentalmente Poggio e Buca fa pari. Invece ci sono tanti giocatori che hanno fatto una buca e Poggio non hanno mai visto, ma ce ne sono.
0: Poggio a Caiano,
1: Poggio dove vuoi,
0: Poggio agli Ulivi,
1: dove lo Poggio? Poggio dove lo Poggio?
0: Poggio lo qui, guarda.
1: Va bene, e quindi sì, secondo me ce n'è diversi che si potrebbero tirare fuori, quindi scatenatevi, trovate nel vostro io quello che penso. Io sono, voglio dire, su cosa sono contrario all'ottimo Feb. Jovic io non lo posso mettere nella flop 11.
0: Ok.
1: Perché comunque fu una stagione dove io te lo sai, ti ricordi, certo. Ero veramente l'anti Jovic per eccellenza.
0: Penso di essere forse anche più.
1: Però diciamo che ha fatto dei gol, non ne ha fatti pochissimi se si pensa a quello che ha fatto per esempio Piccoli quest'anno.
0: Guarda, lo sai, ora la dico enorme, io continuo a preferire Piccoli a Jovic. E fra l'altro
1: per simpatia.
0: È vero, sì, assolutamente anche. È vero che ha fatto dei gol, non tantissimi, ma dei gol, comunque riuscendo ad andare tra mille competizioni anche in doppia cifra. Però ce lo ricordiamo tutti, vero? Roma, la finale di Coppa Italia con l'Inter, le occasioni bibliche capitate sui piedi di Jovic.
1: Anche Mandragora e Kwame hanno sbagliato in conference. Anche Mandragora e Kwame hanno sbagliato un gol a testa nelle due finali, che poteva darci un'altra situazione definitiva invece di perderle. Mandragora te lo ricorderai.
0: Non grosse come quelle di Jovic.
1: Ma quella di Mandragora per me è enorme. Per uno col piede che c'ha Mandragora.
0: Lo sai cosa mi stupisce, caro Pietro?
1: Sì.
0: Considerando come sei fatto, un po' ti conosco ormai.
1: tondo.
0: No, mi stupisce che non ci sia Riccardo Sottil nella tua formazione.
1: Ma Riccardo Sottil viene dalla Fiorentina, è cresciuto nella Fiorentina e non l'hai acquistato,
0: quindi va,
1: non c'hai perso
0: non
1: niente.
0: Non c'hai quantomeno perso economicamente.
1: Non c'hai perso niente.
0: Però non eri un estimatore, me l'aspettavo.
1: No, non lo sono tutt'oggi che un estimatore, assolutamente. Anzi, mi sta altamente sulle scatole. No. Ma si può dire, la simpatia personale, è che si può...
0: Lo sai benissimo
1: che io rifuggo il buonismo.
0: Certo.
1: Io rifuggo l'idea che uno non si debba prendere in, diciamo, soprattutto chi ha la fortuna come noi di avere un microfono, quelli che ti dicono no, ma qualcosa lui sempre lo 0-0. A me lo 0-0 mi ha sempre fatto schifo. Non è il risultato perfetto né nel calcio né in nessun altro sport, quindi se mi chiede una cosa io ti rispondo. Sottil mi sta su coglioni. Lo posso dire, non è che non mi ha detto vada a farsi benedire, ho detto che a pelle non mi sta simpatico per gli atteggiamenti che ha avuto, per come ha vestito la maglia viola in alcuni momenti, per alcune esternazioni. Io penso che si possa dire, ma probabilmente se ci si conosce lui non starei simpatico nemmeno io a lui, ma questo fa parte di un percorso. Come per
0: più vorrei vedere uscire fuori una sera, una
1: come si fa a incrociarsi? Cioè, pensa a te, la telefona, sì, ciao Ricky, sono quello che non ti sopporta, dove si potrebbe come lo devo chiamare? Signor Sottil? Allora, egregio signor Sottil, salve, sono l'egregissimo Lazzarini Pietro di Radio Firenze Viola, volevo invitarla a uscire. Ah, bene, bene, grazie, sì, andiamo.
0: Passo
1: fuori.
0: Cayenne a prenderla.
1: Prima di tutto paghi tu, vero, certo, Riccardo? Certo, ci mancherebbe altro, mi pagassi io, visto quanto guadagni. Dove si va? E già lì finisce la telefonata. Che quale posto mi può proporre che mi può piacere a me?
0: Boh, non lo so, Colle Bereto.
1: Non facciamo nomi di tutti i posti, perché sennò poi mi tocca prendere davvero una querela alla fine.
0: Sì, alla fine.
1: Però ecco, nel senso, i posti dove va Sottil non sono
0: posti dove vanno i calciatori di solito.
1: Esatto,
0: non
1: c'è un posto dove vanno i calciatori e io
0: non ci vado.
1: Guarda, mi trovo più con Fagioli che l'ho trovato in una. Non te lo posso
0: dire. Dimmelo via!
1: No, in una normalissima pizzeria di Firenze. Sì, capito? È un ragazzo. Buona una pizza normale, ma buona, per farti capire.
0: Quindi
1: che ha un altro modo di come?
0: Ah, penso di aver capito dov'è.
1: Sì, poi te lo farò sapere.
0: No, ma credo, insomma,
1: qualcuno te l'ha già fatto sapere.
0: Perché sì, ma penso il direttore.
1: Sì, esatto. Comunque
0: è un grande amante della pizza.
1: Sì, anche lui dipende anche del risotto bianco. Comunque Jack dice: Pietro, con Sottile hai perso soldi perché lo hai controriscattato. Sì, è vero, un paio di milioni, questo è vero, però ripeto, Sottil io non lo posso annoverare tra i flop definitivi di questi anni della Fiorentina. È un vorrei ma non posso.
0: Forse è un po' uno dei motivi per cui non abbiamo messo né io né te Venuti, che ho comunque un giocatore cresciuto in casa.
1: Guarda, io faccio fatica a mettere giocatori che sono cresciuti nella Fiorentina,
0: esatto.
1: Che al massimo sì, il controriscatto, ma
0: non abbiamo messo nemmeno uno, secondo me.
1: No, ma perché è normale tu non metta un giocatore che è cresciuto nella Fiorentina?
0: Certo.
1: Perché comunque
0: noi ci crediamo.
1: Ma poi non ci ha investito, non è, a parte, ripeto, poche centinaia di euro magari, ecco, però non lo ritenevo tale. Non può esistere una flop 11 senza Kwame. Ricordo pagato intorno ai 17-18 milioni. No, non mi sembra che la Fiorentina abbia pagato, mi sembra 11.
0: Da
1: infortunato, e ci potrebbe rientrare benissimo anche Beltran e Richardson. Però Nicola,
0: Beltran io ci avevo pensato.
1: Però quello che ti dico, questa tua valutazione è sulla l'operazione magari che è flop. Allora lì non ci devi mettere Piccoli, ci devi mettere Beltran, ci devi mettere Duncan, ci devi mettere Lirola, cioè tutta gente che paga strappa, ci devi mettere
0: Fabiano. Tra l'altro stai lavorando su una cosa di questo tipo.
1: Sì, vorrei fare un, come dicono quelli bravi, un thread su X, dove riporto secondo me le operazioni peggiori che sono state fatte, ma proprio da un punto di vista di mercato, perché poi mi diletto facendo il giornalista di mercato anche in queste quisquiglie e pinzillacchere, e ti ragionavo prima per esempio l'operazione Zaniolo, che quindi non si tratta dello Zaniolo giocatore che quest'anno ha fatto anche bene, ma del fatto che la Fiorentina ha pagato 3 milioni e 8 il prestito, più avrà pagato all'ordo 3 milioni l'ingaggio per 6 mesi, sono quasi 7 milioni che hai buttato nel cesso. E questo, ovviamente, questa per esempio è un'operazione dal punto di vista di mercato tragicomica.
0: Allora, su Kwame, guarda, ti dico riprendendo un articolo del Corriere dello Sport dell'epoca, del gennaio 2020, leggo cifre delle trattative andate in porto, le cifre della trattativa andata in porto si aggirano intorno ai 13 milioni di euro totali. Quindi non 17, però
1: nemmeno 11-13, no.
0: una buona cifra.
1: Sì,
0: sì, ci poteva stare anche qua, dai, però io non ce l'ho fatta a metterlo dentro, devo dire la verità.
1: Cioè, prima di Quame forse c'è Belotti, al di là dello, ripeto, se uno valuta l'operazione Quame lo capisco perché viene inserito, se uno valuta quello che ha fatto nella Fiorentina non ha fatto granché, ma ha fatto più di Belotti,
0: assolutamente.
1: In attacco ce ne sono stati diversi di comparse, cioè,
0: poi detto che a Nedo piace tanto, ma a me anche Beltrán, io l'avevo messo in prelista e poi c'è gente ha fatto peggio di lui, e poi c'è Jovic, per me è proprio... Ma anche a livello di dichiarazioni, no? Quando è andato via, ha sempre stato un po' frizzino nei confronti della Fiorentina. Come se fosse colpa della Fiorentina se lui non rende come dovrebbe, come ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Quindi, dentro Jovic, fuori Beltrán.
1: A Crista Campi dico che Gezal non era il Nesta delle piramidi, quello era Egasi.
0: Grande Egasi.
1: Che tra l'altro aveva anche fatto vedere delle discrete cose, poi si ruppe tutto.
0: Il Nesta
1: e soprattutto è precedente alla gestione del commisso,
0: anche di qualche anno. Tra l'altro a me mi fa ridere questa cosa, la mia cara e compianta nonna Piera,
1: bel nome,
0: detta Pierina, che quando era, fra l'altro guarda, io c'ho sto ricordo, quando era in letto di morte delirando mi citava sempre Uccellino Amrin. Certo, tanto per dirti quanto era infiammata per la Fiorentina, quanto gli piaceva la Fiorentina. L'ho visto in piazza, non era vero. Vabbè, ovviamente, perché insomma non si erano incrociati con Kurt, però la mia povera nonna diceva sempre, quando si parlava di qualcosa e voleva un po' sminuire, diceva d'Egitto. D'Egitto, di solito era
1: un modo per appellativo, dire, come dire, negativo.
0: Sì, è in Nesta d'Egitto, come dire, no? Ma che Nesta?
1: Un'accezione Nesta negativa.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: E quindi mi faceva sempre ridere quando si diceva in Nesta d'Egitto. Era meglio il Messi d'Egitto.
1: Allora, poi c'è. Sto aspettando che arrivi il tuo messaggio perché non mi arriva, Stefanino. Quindi non so che cosa mi hai scritto.
0: Scrivi,
1: se me lo vuoi
0: messaggio
1: dire in cuffia, eh? Ok, allora diamo il buongiorno a Massimo. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a voi. Sono fuori tempo Massimo se metto la torre del Tisia, mi sa di sì.
1: Sì, perché se il commisso credo che non l'abbia nemmeno, non sape nemmeno chi è. Comunque
2: noi siamo,
1: non sapesse nemmeno chi fosse, ecco, diciamolo
2: siamo
1: meglio.
2: Stati sempre specialisti a prendere delle mezze pippe. Questa classifica è bellissima, ma andrebbe divisa in sottocategorie, cioè gli impresentabili, gli scarsi e quelli suo figlio si impegna ma più di tanto non ce la fa. Perché i calciatori sono anche quelli che si impegnano,
1: certo,
2: come qua a me,
1: certo,
2: ma più di tanto non ci arrivano, poi gli scarsi e gli impresentabili. Però io vorrei ricordarne uno invece di questi anni che a me è piaciuto, nonostante abbia fatto poco, nonostante sia arrivato ovviamente con un'aura di straordinario giocatore, perché lo è stato, che era il signor Frank Ribéry, che è arrivato qua alla fine della carriera, è vero, in una Fiorentina che era quello che era, è vero, ma io mi ricordo lui, cioè ogni volta che prendeva il pallone era un clinic di difesa della palla, cioè era una cosa, Ribéry, che io veramente ho visto fare a pochi, difendere il pallone come faceva lui. E quando si dice in allenamento i ragazzi dovrebbero, come dire, succhiare, cioè uno che vedeva lui in allenamento o anche durante le partite avrebbe dovuto imparare qualcosa. Ve lo ricordate Ribéry come difendeva il pallone?
1: Io mi ricordo che nei sei mesi prima di farsi male definitivamente fece vedere cose egregie a Milano, mi ricordo li mandò nei pazzi, però purtroppo è durato certo, poco, perché era a fine carriera, l'hai detto anche te.
2: Però veramente un talento, però insomma l'abbiamo visto alla fine effettivamente, però se penso a quante schifezze abbiamo visto in giro. E poi una cosa, fammi finire, ti rubo una frase, mi sta sul cazzo, sì, anche a me, perché io e i calciatori, gli sportivi in genere, che per sei mesi si ammazzano di seghe e poi fanno un gol per caso e corrono per il campo col dito davanti alla bocca, anche no, cioè io l'avrei mandato via un minuto dopo.
1: Ah beh,
2: quando
1: guarda,
2: Sottil,
1: me
2: quando Sottil ha fatto quella cosa, cioè dai,
1: sfondi una porta aperta, proprio perché è proprio quello il momento in cui per me è definitivamente terminata il rapporto da tifoso della Fiorentina con Sutil, perché hai detto tutto te, cioè uno che per mesi non si è mai visto fare più di una scorribanda in su e in giù come un maratone, come un centometrista, poi fa un gol, tra l'altro mi ricordo in Conference credo, o comunque 4-1 con la Salernitana, non mi ricordo, ma fu un gol che era parte di un risultato ampiamente poi confermato da parte di tutta la squadra, che si permette di mettere il dito alla bocca davanti a tutto lo stadio, non esiste per quanto mi ricordo, per quanto mi riguarda, francamente, infatti è andata così. E il problema è che quest'estate in qualche modo bisognerà rifarci i conti, perché tornerà alla Fiorentina e vedremo in quale stato.
2: Perché non è un caso che non lo ha voluto nessuno alla fine.
1: No, certo.
2: Perché alla fine è quello, non l'ha voluto nessuno. Comunque è divertente questa cosa, perché vengono fuori dei nomi di quali ognuno di noi si sarà dimenticato.
1: Tanti, guarda, io me ne ero dimenticato di tanti, ho dovuto fare una ricerca approfondita per fare i miei 11. Grazie,
2: grandioso,
1: Massimo.
2: Grandiosi, ciao, grazie.
1: Ciao. Ciao. Leo alla sua top 11: Christensen, Moreno, Viti, Pablo Marì, Faraoni, Sabiri, Colpani, Infantino, Maxim Lopez, Pedro, Cocorin, Cabral. Non ci si salvava in Serie B.
0: Sabiri, Colpani, Infantino,
1: Maxim Lopez.
0: Guarda, lo sai, anche io l'avevo segnato in lista Maxim Lopez.
1: Ma Agudelo peggio di Maxim Lopez. Sì. Anche su Maxim Lopez, cioè, il problema di alcuni di questi giocatori è che c'erano grandi aspettative.
0: Sì, perché sembrava comunque uno che poteva fare il salto di qualità dopo un buon campionato, insomma, dopo una buona stagione col Sassuolo, perché lui è arrivato dopo una buona stagione col Sassuolo.
1: Bellissimo, quanti ne restano fuori dalla flop 11 e soprattutto che hanno tutti una cosa in comune: chi li ha portati qui? Sbagliare è lecito, perseverare è diabolico. Lorenzo invece dice: pensavo fosse difficile fare peggio dell'operazione Piccoli, ma se fosse vera la voce Lucca mi ricrederei. Giocatore imbarazzante,
0: è vero,
1: tra l'altro. Sì, stamattina è uscito il fatto che la Fiorentina potrebbe provare a prendere in prestito Lorenzo Lucca, che ora si è perso dov'è, in Premier a svernare, sì, ma non credo faccia niente di particolare.
0: Pare un gol abbia segnato.
1: Sì, ma soprattutto quanto avrà mai giocato, ora vuol vedere. Ecco, sì, in effetti dell'operazione dei piccoli peggio l'estate scorsa c'è stata solo Lucca al Napoli.
0: Economicamente
1: dico, certo, sì. Perché poi tra l'altro Luca è un 2000, non è che anche lui è un
0: ormai
1: bambino,
0: è grandicello, no?
1: 2,01 metri, il signor Luca
0: non è basso, questo non gli si può dire, non è che può andare lì e dire oh sei basso, no, io
1: ha fatto 16 presenze in Serie A, in Champions, in Europa League 4, in Premier League 3 con un gol, 120 minuti in Premier ha giocato, basta.
0: Allora,
1: la media è altissima.
0: A me Lucca, lo dico subito, non piace particolarmente, ma non mi piaceva nemmeno quando andava in doppia cifra con la maglia dell'Udinese. Sicuramente mi affascinava quando uscì fuori giovanissimo, ai tempi del Pisa, ai tempi del Palermo. Però la media gol, questa col Nottingham, obiettivamente non è criticabile. Cioè, un gol in tre partite, tutto sommato, ci può pure stare. Cioè, nel senso, certo, nella media di Ronaldo, però. A me non piace tanto perché lo vedo molto macchinoso, molto
1: metri.
0: Sì, però sai, ci sono giocatori di 2 metri o comunque di 1,90 m abbondante che sono molto molto coordinati. Cioè, come dire, il paradigma è Ibrahimovic, no? Che ovviamente non ci si avvicina nemmeno a questi nomi che stiamo trattando oggi. A me non piace quel tipo di giocatore lei, ma senza aver niente contro Lucca, insomma. Non ritengo comunque un miglioramento per l'attacco della Fiorentina, cioè nel senso, rispetto al Ken che abbiamo visto l'anno scorso, io non credo Lucca possa essere un miglioramento.
1: Comunque io poi vedo dei titoli oggi sui quotidiani molto che mi lasciano un po' perplesso, tipo il Corriere dello Sport che dice Paratici spinge per la riconferma di Manoli, mi sembra veramente un volere accanirsi su una notizia che non ha portato grande beneficio al quotidiano, cioè quella del famoso 99% resta, però ecco, per aprire il capitolo allenatori, per carità, infatti le rispetto, però non mi trovo d'accordo secondo quelle che sono le mie, ecco, su questo penso si possa dire, no? Incrociando le fonti, quelle che ho io, che probabilmente sono molto inferiori rispetto a quelle dello Sport, non dicono la stessa cosa. Ieri sera Extra Viola, per esempio, abbiamo fatto una carrellata degli allenatori che sono usciti in queste ore. C'era un grande endorsement per Marcelino, che lascerà il Villarreal e che ha fatto insomma, una cosa fenomenale portandoli due volte di fila in Champions League. Però ieri, quando gli è stato chiesto a Viviano, Viviano ha detto: Marcelino è impossibile. Quindi seccato così. Poi è uscito Inigo Perez del Rayo Vallecano, che tra l'altro oggi entreremo nel dettaglio del Rayo Vallecano tra poco, una grande puntata.
0: Leggete il pezzo di Benve, è molto molto conference. Interessante su tutto mercato web, molto interessante.
1: Poi c'erano una cosa che mi ha, il suo cognome fa rima con imbarazzo, che è quello mio di parlarne, che è Matarazzo, non perché non sia un allenatore che merita un occhio di riguardo, perché ha vinto la Coppa del Re,
0: ma c'è l'occhio di riguardo, non ti preoccupare,
1: c'è l'occhio di riguardo, ma non da parte dei dirigenti, mi auguro, cioè che il presidente sia contento perché faceva la stessa scuola del ha fatto la stessa università del padre, e viva, si applaude, il primo allenatore americano che ha vinto qualcosa nei top 5 campionati, tutte queste cose lì, però ecco ragazzi.
0: Ma la Roma ha fatto un messaggio di complimenti nei confronti,
1: ma non viene, perché i Friedkin non mi ha fatto la Columbia,
0: ma però allenatore di origine americana,
1: ma quello che gliene frega ai Friedkin che lui provenisse dall'America,
0: ma
1: cioè.
0: Invece il presidente dello Spezia, del Parma, cioè
1: non l'ha fatto nessuno, l'ha fatto solo due. Uno sui social e uno sul sito ufficiale, perché
0: la cosa più grave è quella, perché sai, sui social tuoi fai che cacchio ti pare, poi fra l'altro c'è comunque una relazione, se vogliamo, personale con la Columbia, sul sito della Fiorentina.
1: Vabbè, e questo è fatto, quindi diciamo, vabbè, appunto, vabbè. Matarazzo con imbarazzo,
0: ma allora ecco, cioè bravo allenatore, perché comunque bravo allenatore, fatto mani, per carità, comunque ha fatto qualcosa di importante.
1: Guarda, a me risulta questo fondamentalmente, almeno queste sono le poche informazioni, sì, che vi posso gettare in pasto. La questione grosso è assolutamente aperta, ma senza utilizzare la parola ripiego, è un allenatore che secondo quello che può fare Paratici e sa di poter fare, nel momento in cui decide di andare dritto su Grosso lo prende ieri, okay. Quindi è un, tendenzialmente non è in pole, perché in questo momento c'è un casting aperto molto ampio che riguarda probabilmente anche allenatori del livello dello stesso Marcelino, nel senso che credo che la voglia di Paratici sia quella di provare ad andare molto in alto nella ricerca dell'allenatore,
0: e noi apprezziamo questa voglia,
1: io penso sì, penso sia una cosa giusta e ambiziosa da fare. Poi chiaramente, come fanno tutti, nel momento in cui arriva il primo no, il secondo no, il terzo no, arrivi a un certo punto, devi prendere una decisione diversa, cosa che per esempio ha fatto anche la Roma con Gasperini, perché l'ha detto Ranieri prima di essere defenestrato proprio per quelle dichiarazioni, ha detto che Gasperini era la quarta scelta, quindi se Gasperini è la quarta scelta della Roma, Grosso può essere la esima scelta della Fiorentina. Detto questo, so che Iraola piace molto, è un allenatore su cui c'è dell'interesse concreto, penso anche ci sia stato qualche minimo approccio per via procuratoriale, cioè quindi quei famosi sondaggi, al quale io credo che sia stato risposto semplicemente: prima mi guardo intorno, che è anche lecito. Iraola è uno degli allenatori che è comunque in rampa di lancio, ben visto in giro anche a livello internazionale, viene dalla Premier, per quale motivo non dovrebbe guardarsi intorno prima di accettare l'offerta di una squadra come la Fiorentina, che oggettivamente quest'anno ha fatto schifo e il prossimo anno non avrà Europa, dovrà essere un progetto di ricostruzione. Tra tutti questi c'è anche De Rossi, che è lì, Sornione, allenatore che comunque ha acquistato grande feedback in questa stagione col Genoa, perché se si dice che ha fatto bene Vanoli, bisogna riconoscere che De Rossi ha fatto anche meglio di Vanoli, okay. Allenatore giovane che sa comunicare, passionale, che ha comunque confidenza della Fiorentina, una connessione che non è mai arrivata fino a un fondo, ma che insomma c'è questo tipo di connessione. Io so che lui apprezza molto sia la Fiorentina sia i tifosi della Fiorentina, quindi questo potrebbe essere una...
0: presidente di una squadra viola,
1: il presidente di una squadra viola neopromossa. Questo è il quadro.
0: Ostia mare.
1: Questo è il quadro. Tra Sarri non l'ho messo semplicemente perché a quello che mi risulta oggi non c'è niente. L'unica cosa che posso dire di Sarri è che potenzialmente, se dovesse nascere qualsiasi tipo di cosa, nascerà dopo la finale Coppa Italia, e non solo con la Fiorentina. Ora, oggi per esempio si parla molto di Napoli per Sarri. Io credo che Sarri si sia un po' ovattato giustamente in vista di questa finale, che potrebbe cambiare l'inerzia di un'intera stagione, e potrebbe anche per lui, no, andarsene via con un certo
0: forse
1: valore,
0: forse anche del club.
1: Che senso?
0: No, vedendo le difficoltà c'è la Lazio, qualificarsi all'Europa attraverso la Coppa Italia
1: potrebbe
0: dare una sterzata anche un po' ai conti.
1: Quindi tutto questo, per questo non ho messo Sarri. Qui io ho dato in pasto le mie poche notizie che potevo avere.
0: No, è non ti sminuire, un po' di cose l'hai detto.
1: Un po' di cose l'ho dette. Se volete appunto darci il vostro punto, ricordiamo sempre il tema di Spalla, flop 11, il peggiore acquisto della storia dell'epoca commesso, ditecelo voi. Per me Lamptey ha preso grande, come si dice, ha superato tanti grazie al fatto che probabilmente rescinderà. Ma l'altro tema è questi nomi di allenatori che ho messo in fila, diciamo, portandovi anche un po', non dico le percentuali, ma le possibilità per ognuno. Qual è il vostro preferito? Quale credete di più? Iraola credo che sarebbe una soluzione di alto livello, per dire, contrariamente a operazioni che magari sono più definibili normali in questo senso. Vabbè, voi scatenatevi 3487533, anche con gli audio fate lavorare Stefanino, perché sennò si è triste di là dal vetro. 0557711171 per chiamare. Ha chiamato Ghibellino Viola, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Intanto grazie per la compagnia, siete fantastici.
1: Grazie a te.
3: Allora, io direi, partirei intanto da una situazione che la società cambierà, perché per quello che come si è comportato Commisso, direi che quando ti compri un dirigente come Paratici e praticamente il giorno prima della presentazione te ne vai, forse non è proprio roba tua. E anche se avesse preso il padre, tecnicamente io comunque sarei rimasto, e se non potevo rimanere per problemi di lavoro l'avrei presentato la settimana successiva quando ero disponibile. Di contraltare c'è stata questa spaparazzata dell'allenatore americano, che è stata molto più esotante rispetto a quello che poi è stato invece il Paratici. Detto questo, la situazione, probabilmente la nuova proprietà si sbloccherà con la questione dello stadio. Nel momento in cui la Fiorentina avrà per 40 anni la concessione, si chiude il cerchio e verrà fuori la nuova proprietà. Questo è quello che spero io e questo è quello che è stato detto nella trasmissione come ipotesi, la trasmissione della Fiorentina. Detto questa cosa qui, quindi
1: la trasmissione della Fiorentina, che vuol dire, scusami Ghibellino,
3: che parla della Fiorentina?
1: Ah, un'altra trasmissione che parla di,
3: no, non vuoi, okay. Una televisione,
1: no, va bene, era per capire, era per
3: televisione,
1: capire. Era per capire, sì, va bene.
3: Detto questa cosa qui, chiaramente io penso che la nuova proprietà voglia portare un nome che sia altisonante per rilanciare, anche perché la Fiorentina quest'anno non è in Coppa, quindi tecnicamente non ha altro che finanziario,
1: sì,
3: e quindi tecnicamente è il momento di rilanciare forte. È chiaro che, come è stato detto anche prima da chi va preceduto, il progetto non è 4 anni, il progetto è di 2 anni, il primo di preparazione, il secondo magari per cercare di portare una vittoria che può essere la Coppa Italia, qualcosa, cioè di vincere qualcosa per il nostro museo che è praticamente scarno. Detto questa cosa qui, poi Paratici lavorerà con chi conosce o con chi ha già conosciuto o con cui ha già lavorato, perché questa è la cosa più logica, tant'è vero che se non sbaglio arriverà dal Catanzaro uno che ha già lavorato con lui.
1: Sì, potrebbe arrivare, sì, certo.
3: Quindi lui sta costruendo la sua Fiorentina in base alle sue conoscenze, e tra l'altro forse ricordo anche che forse è meglio che sarà cambiata quasi sicuramente anche la parte medica, visto che Palladino è stato uno dei motivi per il quale si è andato. Detto questa cosa qui, quindi guardiamoci
1: arriviamo al dunque.
3: Guardiamoci intorno e guardiamo gli allenatori, diciamo, papabili che potrebbero essere presi e che comunque hanno lavorato con lui.
1: Sì.
3: Quindi tecnicamente, se io dovessi fare un nome che si libererà, è Antonio Conte. Perché Conte verrà via da Napoli con tutte le bizze che ha fatto a Natale, poi è venuto fuori, non so se l'avete letto qualche settimana fa sul giornale di Napoli, che non era solo una questione della nazionale, e tecnicamente potrebbe essere il personaggio giusto che crea entusiasmo a Firenze e che vuole, che più di 2 anni nella società non c'è stato, che a differenza di Mourinho che magari vuole vincere subito, un progetto di 2 anni per lui va bene. Quindi tecnicamente poi una volta ha fatto il passaggio di proprietà, perché il pesce puzza sempre dalla testa, ci passerà poi all'allenatore e quindi i giocatori dell'allenatore. Questa è la mia ipotesi, quello a cui io spero.
1: Perché... ecco, cioè, perché io, Juvellino, ti porto un grandissimo rispetto a tutti i nostri ascoltatori. Detto questo, è una ricostruzione, diciamo, che si mischia molto alle speranze. Ecco,
3: certo.
1: Nel senso che
3: Firenze non si merita una cosa del genere,
1: No, ma quello che penso io è che ci sia nella tua ricostruzione un mix tra cose plausibili, cose meno plausibili e cose che sono ricostruzioni, diciamo, un po' coraggiose di quello che potrebbe accadere. Lo dico, ripeto, con tutto il rispetto che ho per la infatti ti ho fatto finire senza interromperti, perché volevo che tu arrivassi in fondo al tuo ragionamento. Ecco, io penso che sia impossibile che Antonio Conte arrivi a allenare la Fiorentina, anche con un'altra proprietà.
3: Speriamo di no.
1: No, certo, no, mi ha detto che io spero che non venga, no? Non ti ho detto spero che non venga.
3: Di sicuro sai, evidentemente, a tutto non verrà alla Fiorentina per un problema che ci ha avuto probabilmente alla Juventus con Parash. Perché se no, come non resterà Vanoli, perché sennò era già stato
1: confermato, certo.
3: E anche Grosso eventualmente potrebbe essere una soluzione di ripiego, perché poi ho sentito nei giorni scorsi, è stato anche criticato il mercato di gennaio della Fiorentina. Allora, il mercato di gennaio non ha mai prodotto niente di particolare, se non casi sporadici tipo male. Però se si va a vedere cosa ha comprato la Fiorentina nel mercato di riparazione di gennaio negli anni scorsi, c'è da mettersi le mani.
1: No, ma non c'è dubbio, ma ora infatti se quindi, no si spazia troppo a giro.
3: No, va bene,
1: siccome poi
3: ringrazio dello spazio.
1: No, grazie a te.
3: Ecco,
1: grazie a te.
3: Secondo me la Fiorentina verrà secondo me c'è bisogno di un allenatore che conosce il calcio italiano.
1: Beh,
3: e non sarà andare a prendere uno straniero che poi
1: ho capito. Grazie Ghibellino, buona giornata anche a te.
3: Buona giornata.
1: Ciao. Allora, io ripeto, gliel'ho detto anche a lui, lo ridico in modo chiaro per non mischiare, diciamo, ciò che è un pensiero di un ascoltatore con quelle che sono le potenziali notizie che noi vogliamo dare secondo le nostre fonti. La questione del passaggio di proprietà è tutta al momento una ricostruzione che è fatta su delle basi di piccole, grandi, medie notizie, piccole, grandi. Lui che cita che Giuseppe Commisso non è stato presente alla presentazione Paratici e poi ha caldeggiato a livello mondiale la vittoria di Matarazzo con la Real Sociedad, per me, per quanto mi riguarda, non può essere presa come esempio per un potenziale cambio di proprietà. Su Conte mi sono già espresso, per me è impossibile anche con un cambio di proprietà che arrivi Conte quest'estate. Poi chiaramente, se poi arriva davvero il miglior investitore internazionale e compra la volontà di Conte dandogli 10 milioni di euro l'anno, mi fermerò e starò a vedere con un bel sorriso quello che accadrà. Tutto questo per dire che al momento quello di cui dobbiamo parlare si basa su dei fatti di cronaca. Tutte queste speranze, ecco, rimangono nell'alveo della speranza e non della concretezza. Tu penso di aver risposto no?
0: Sì.
1: Bene. E chi comunque in questo momento sta scrivendo di quello che ha detto Ghibellino, ognuno dice la propria. Noi qui abbiamo dato sempre spazio a tutti nell'educazione e nella volontà di esprimere un concetto, nessuno vi fermerà, quindi non c'è bisogno di scrivere non mi garba, fa pace con quello, fa pace con quell'altro, ognuno la dice la sua. Io vi ho risposto da un punto di vista giornalistico. Detto questo, siamo arrivati in conclusione di questa prima ora. Tra poco torniamo per la seconda, dove insieme alla Flop 11 cercheremo di fare anche la Top 11 di quella che è stato il periodo di Commisso. Vedremo se ci troveremo d'accordo o meno con Fabio Ferri e con tutti gli ascoltatori. Avremo benvenuti in conference, magari qualche ospite, sicuramente voi a fare da trade union con tutto ciò che diciamo. Mi raccomando, i vostri messaggi 348 75 1393, altrimenti se volete fare come Ghibellino o come Massimo chiamarci in diretta 055 77 11 171. Tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, se ci siamo, se non ci siamo, non ci siamo più. Sì, perché ve lo distraete voi con le vostre minchiate.
3: No, quando parlate panini
2: bambini
3: e liti.
2: Appunto, ti sembra una cosa normale durante una sonna pausa?
3: Leone, sì. La parigina, l'Hulk.
2: L'armadio.
3: L'Hulk.
2: Tutto il leone, la gente strega l'armadio.
3: In Isola, poi la Giuliana.
2: Va bene, va bene. Seconda ora insieme.
4: Giuliana!
2: Capisci, è difficile per me ovviamente arrivare il giovedì e dover convivere.
3: Poteva essere il venerdì, però
2: poteva, ma non lo è, e quindi è una notizia nefasta. Però ecco, questa è Chi si compra. Radio Firenze Viola, mi fate perdere il filo totalmente di ciò che dobbiamo dire e pensare, anche perché abbiamo già un ascoltatore in linea allo 055 77 11 171. Se è cascato si rialzerà. Invece abbiamo Marco dal Poggetto. Ciao, buongiorno.
5: Ciao Marco. Buongiorno, ciao. E anch'io, come l'ascoltatore di prima, ho questa notizia che la società viene passa di mano e Conte sarà l'allenatore. Io ce l'ho da tempo.
3: Conte affidabili?
5: Ma però non so se alle radio non possano parlare, perché magari gli hanno chiesto, la società gli ha detto di non parlare perché non
3: so. Guarda, ti posso dire, non lo so, almeno a me
5: insomma è un direttore, lui me l'ha detto, ecco, non quello.